Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: go! La
1: la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
2: My station.
0: Turn it up.
1: Tutta un'altra storia.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

è tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Questa è RDS Next. I can listen all day.
1: All day.
0: La musica continua.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.

0: We go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up. Let me tell you.

0: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Iris,
3: Lib e Toni.
2: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
1: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Yes, next.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna l'agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Bye.

0: basta,
1: tutta un'altra storia.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire. Se è online ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Piera,
2: Franky e Atena.
1: Beauty, skincare e outfit. Ma soprattutto, cosa vale davvero la pena provare?
2: Noi facciamo un po' di selezione.
1: Voi, preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo.
2: Ciao Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
1: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
1: Come andrà a finire?
2: Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo.

0: Questa è RDS Next.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Action. Next.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Next.
1: Turn the sound up.
2: All right then.
3: Calling.
2: Yeah.
3: Calling.
0: Raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next. Tutta un'altra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

RDS Next. Turn it up, let the speakers boom.

0: Break it down.
1: Tutto il giorno.
2: Solo hits. RDS Next.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.

0: nuove di S Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: di SNX Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip
2: e mettiamo tutto in classifica. Siete d'accordo?
1: Probabilmente no, ma ne aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Mai

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: S Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

0: RDS Next. Turn it up, up, let the
1: speakers boom. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca: l'aura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: RDSN Extra.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDSN Extra.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib e Toni.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la tua radio RDS Next.
2: Let's go.
1: RDS Next. You know. Tutta un'altra storia.

0: Yes, next.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

you. RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire. Se è online ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
1: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
1: Come andrà a finire?
2: Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

0: siamo Piera,
1: Frankie e Atena.
0: Beauty, skincare e outfit. Ma soprattutto, cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione.
0: Voi preparatevi con noi.
2: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: The Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
3: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Questa è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next.
2: You know!
0: Tutta un'altra storia.

0: PSN Next, tutta un'altra storia.
1: Come on, we're gonna make some noise here.
2: Che pasa contigo? Dimmelo.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: preferite? Yeah.
1: Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: E Dre.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Oh, like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip
2: e mettiamo tutto in classifica. Siete d'accordo?
1: Probabilmente no, ma ne aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Quando

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go!
2: Let's go!
3: La la la!
4: Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
2: Turn it up!
4: Tutta un'altra story.
5: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Ready With Us. Outfit check, make-up pronto e quel trend salvato da giorni che finalmente è il momento di provare. Dal beauty alla moda, qui ogni look può diventare un'idea e ogni trend passa davanti allo specchio. Preparati, si comincia! Questa è Get Ready With Us. Get Ready With Us su RDS Next.
1: Adoro.
2: Siamo dentro?
1: Siamo dentro. Ciao a tutti.
2: Ciao ragazzi, ma non ci vediamo noi, giusto?
1: No, io non mi vedo.
2: Ok, eccoci.
1: Adoro.
2: Bello, no, sono carini qua. Poi siamo abbinati quei colori.
1: Esatto.
2: Forse della parte rosa, io non sono blu.
1: Io ho scelto il colore giusto.
2: Bravo, io no. La prossima volta. Vabbè,
1: time.
2: Intanto ragazzi, vi salutiamo. Io sono Frankie, per chi non lo sapesse.
1: Io sono Atena.
2: E quest'anno abbiamo il nostro programma, ovvero Get Ready With Us. Già da nome si può capire. Però prima di iniziare il tutto e spiegarvi bene di cosa parliamo, vogliamo fare un grandissimo in bocca al lupo a Piera, che in questo momento è nella casa del Grande Fratello. Però da qui, da tutto il team di RDS, sai che hai il nostro supporto, quindi facciamo il tifo per te.
1: Assolutamente, no? Sì, facciamo creiamo il tifo per la nostra Piera.
2: Facciamo una sigla per lei, tipo da cheerleader, come possiamo?
1: Dammi una P,
2: dammi una I,
1: dammi una E. No, P, la E.
2: Ah, bravo, no. Dammi una E, una R.
1: Una
2: e.
1: A. Ah, va bene così.
2: Forza Piera.
1: Allora, di cosa parleremo, di cosa tratteremo in questo programma? Vabbè, Get Ready With Us, quindi magari make-up, skincare, outfit del momento, i vostri must have, le vostre cose che proprio non volete vedere. E niente, lo facciamo assieme. Per ora noi due, poi appunto arriverà la nostra Amior.
2: Bravissima. E quindi vi daremo delle dritte su come seguire questi tre settori, ecco. Ma per dire, tu dove ti trovi più esperta nell'ambito?
1: Io assolutamente make up. Con gli outfit sto imparando pian piano, però il mio forte è il make up.
2: Beh, guarda, posso dirti è, come si dice in italiano, flawless.
1: Grazie.
2: Proprio
1: impeccabile,
2: bello. Impeccabile, bravo.
1: Grazie.
2: No, proprio bello. Io invece mi sentirei più nell'ambito skincare.
1: Ah?
2: Però, sì.
1: Adoro.
2: L'outfit stiamo cercando di migliorare.
1: No,
2: per
1: no, l'outfit spacca,
2: sì? Grazie, mi sento tipo un gentleman degli anni 80 con i pantaloni così.
1: Ma infatti i pantaloni spaccano, sono la cosa più top.
2: Sì?
1: Vabbè, sì, vabbè, l'altra ci
2: prima volta vera che me lo dicono. E skincare, sì, però ultimamente, visto che c'è la Fashion Week, si può dire, c'ho lo stress addosso, quindi... Qualche bobone
1: ci esce. Ti prendi cura.
2: Ah, perché poi c'è arriva la parte mega che metto un po' di correttore per...
1: Bravo!
2: Ma certo,
1: ma
2: sì.
1: Adoro questa cosa.
2: Sto dormendo, c'ho le occhiaie che mi arrivano fino qua, quindi...
1: Adoro, ok, andremo d'accordo allora.
2: Sì, vabbè, mi darà delle dritte lei sicuramente,
1: sì,
2: ok.
1: Sì, assolutamente.
2: Perfetto ragazzi, allora adesso vi lasciamo in Next e torniamo tra poco con il nostro Get Ready With Us. Ti lascio l'onore per la prima volta di schiacciare questo pulsantino qua.
1: Vado?
2: Next.

0: bentornati dopo la piccola pausa. Io sono Franky.
1: Io sono Atena. E questo è Get Ready With Us.
0: Bravo, stai imparando. Allora ragazzi, prima di entrare nel vivo del programma vogliamo raccontare giustamente com'è andata l'estate, perché c'è il rientro dell'estate. Vi raccontiamo un po', c'è anche il rientro di scuola, no? Quindi
1: vabbè, sì, è vero,
0: ci sarà tanto
1: sì
0: da raccontare. Io, vuoi partire tu?
1: Beh, io di quest'estate in realtà ho fatto non troppo, perché sono in mezzo ad un trasloco, quindi ho dovuto passare la maggior parte della mia estate qui a Milano. Però quel poco che ho fatto è stato andare in Grecia con la mia amica Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Ti amo, ciao Giulia. E poi cos'altro ho fatto?
0: Ma trasloco da dove?
1: Vabbè, ma io sono più verso periferia di Milano.
0: Ah, ok, quindi comunque a Milano,
1: sì,
0: verso il centro.
1: Sì,
0: ok, ok.
1: Sì, sì, lei. Quindi ho fatto un po' quello.
0: Beh,
1: tu?
0: Ti posso capire, a livello di trasloco io mi sono trasferito, non so. Io prima abitavo in Inghilterra, ok?
1: Adoro.
0: Ho fatto, mi sono cambiato di casa 4 volte in Inghilterra, fino ai 7 anni. Una volta arrivato in Italia ho cambiato casa almeno 5-6 volte. Adesso sto facendo la 7ª, o la 6ª, non mi ricordo.
1: Mi capisci.
0: Quindi è diventato il trauma.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: peggiore.
1: Io non voglio più farlo, non voglio più farlo. Te lo giuro, basta.
0: Che poi quando c'hai tutte le robe messe in casa non ti accorgi quante robe effettivamente c'hai. O no?
1: Ho un sacco di
0: scatole. Apri un comodino e ti riempiono 2 scatole.
1: Sì,
0: è quello.
1: Dici,
0: sì.
1: No, è folle.
0: Per chi
1: folle
0: me l'ha fatto fare.
1: Bravo.
0: Però io, allora, quest'estate per me è stata abbastanza noiosa, più per il fatto che l'avevo spiegato l'anno scorso che io non c'avevo il passaporto.
1: No, ma
0: non mi è ancora arrivato io, quindi quest'estate ho balzato tutte le vacanze che c'avevo in ballo. Ho fatto una che era Jesolo.
1: A dove? Vabbè, dai.
0: Ci vado ogni anno, sta vicino a dove abitavo io e quindi...
1: Vabbè, è meglio che niente.
0: Sì, sì, no.
1: Dai, Jesolo.
0: Però speriamo Jesolo la prossima. Wow, capannina. Sei mai andata?
1: Sì.
0: Non te lo consiglio,
1: sì,
0: perché ci sei andata. L'acqua è verde, ragazzi, non è buona.
1: Dai, cari, non è buona. L'acqua non è buona. Va bene, allora, dai.
0: Ricordiamo però innanzitutto che qua c'è la chat, noi vi leggiamo. E quindi se volete raccontarci cosa avete fatto durante l'estate, vi leggiamo. Vi ricordiamo pure che ci potete mandare un audio, un messaggio al numero
1: 333-888-8188.
0: Top. Ci ho messo 3 mesi per impararlo. Ci sono troppi 8. Quindi se volete raccontarci e mandarci un messaggio, vi ascoltiamo da qua.
1: Adoro, dai,
0: allora,
1: ci conosciamo adesso.
0: Adesso ci conosciamo per bene.
1: Noi due.
0: Posso già dire che siamo besties, però...
1: però un po' presto, vediamo con le domande.
0: Vai.
1: Inizio io?
0: Certo.
1: Allora, adoro, qual è stata la prima impressione che hai avuto di me?
0: Devo proprio dirlo.
1: Dai, tanto mi sa che la so già.
0: No, ma in realtà, no, in realtà per me sei veramente una ragazza solare. Poi ovviamente ho visto dai social tutto quanto, quindi... Tipo l'energia che porti sui social la trasmetti anche agli altri, anche dal vivo.
1: Grazie.
0: Quindi tu sei tanto energetica. No, se ne...
1: Adoro. Beh, io la tua amo. Un ragazzo che faceva i social. Cioè entra. Amico
0: io...
1: di Alice. No. Basta.
0: Sono amico di Alice, conosciuto,
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Vabbè. Grazie.
1: Vai.
0: Poi abbiamo: qual è una cosa su di te che le persone non immaginano quando ti conoscono?
1: Che ha un serpente.
0: Bello. Come si chiama?
1: Freya.
0: Freya, femmina.
1: Femmina.
0: Come fai a capire se è femmina o maschio?
1: Infatti non lo capisco io, lo capiscono chi te lo danno.
0: Okay.
1: Perché dovresti infilare una cosa dentro una parte della loro pancia. Se va giù tanto è una femmina, se si blocca è un maschio o viceversa. Comunque me l'ha spiegato, ma non lo farei mai.
0: Da quanto ce l'hai?
1: 5 anni.
0: 5 anni? Quanto dura la vita di un serpente?
1: 30 anni.
0: 30 anni? Veramente? E che gli dai da mangiare?
1: I topi.
0: Topi.
1: Dove prendi i topi? Alviridea.
0: Al Viridea.
1: Sì, congelati.
0: Congelati
1: nel freezer.
0: O li devi cucinare?
1: No, li devi fare a bagnomaria.
0: Che vuol dire?
1: E i serpenti non... Bagnomaria è quando tipo metti...
0: Li inzuppi?
1: No, no, devi mettere acqua, un contenitore sopra e farlo riscaldare così finché si scongela, perché i topi non mangiano animali morti. Quindi far finta pure che sia vivo è una cosa folle. Però,
0: ma quindi loro lo ghiacciano da vivo e quando si scongela diventa di nuovo vivo?
1: No, è morto, amore. Non esiste questa cosa. Se no farebbero anche gli esseri umani che ti congelano e poi ti scongelano.
0: Prossimo top.
1: Andiamo avanti.
0: Io non sono. Allora, parliamo di animali. Avevo 2 porcellini d'India.
1: Adoro. Top. Non sembri uno che c'ha i porcellini
0: d'India.
1: No,
0: erano un po' inutili, ti posso dire. Li mettevi nella gabbia e correvano. Cioè, non servivano molto. Però erano carini.
1: Vabbè, neanche la mia allora serve. Però,
0: no, da dire che c'è un serpente è figo.
1: Quello è figo. Sì, però l'utilità di lei non fa un cazzo.
0: No. Ma non hai paura che esca dalla gabbia, non
1: è
0: morde.
1: È già uscita.
0: Non morde.
1: L'ho persa per casa. No, non morde, non fa.
0: Durante
1: non
0: il trasloco l'hai perso.
1: No, no, non me lo augurare, ti prego, che minchia. Madonna, ti immagini? No, no, no. Dai, allora, qual è il prodotto beauty che non puoi che non può mai mancare nella tua routine?
0: Il mio deve essere il contorno occhi.
1: Ok.
0: Contorno occhi, sì.
1: Il mio è crema idratante.
0: Bello, le lentiggini. Lo fai con l'enne?
1: Sì.
0: Ma quanto dura quando lo fai?
1: Fino a quando mi strucco.
0: Sì?
1: Sì, perché non è, cioè, non è sulla
0: mia
1: pelle.
0: Ce lo lasci 10 minuti?
1: No, no, no, no, no, io proprio lo metto e poi faccio così.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché un enne è un po' scrauso, però io faccio così.
0: Figo, non avevi pensato di fare quella semipermanente?
1: Sì, l'ho pensato, l'ho fatto, però... Cioè, non mi dura, perché poi ti metti le creme, eccetera, e gli oli della pelle.
0: Sì, va bene. Okay.
1: Bravissimo, tu lo sai. Vai.
0: Qual è il tuo beauty... No, aspetta, dov'è?
1: Sì, qual è,
0: okay, qual è il tuo beauty fail più imbarazzante? Beauty fail.
1: Io non fallisco mai, quindi non ce l'ho.
0: Wow. È la toccata. beauty fail più imbarazzante. In realtà non so se sia troppo un fail. Sai i pecciocchi, no?
1: Sì.
0: Non ho mai capito il lato giusto. Solo io lo mettevo da un lato, che in realtà era quello sbagliato, ma non è troppo un fail, cioè.
1: Ci sta, anche
0: sì,
1: io lo faccio.
0: Normale, basta che funzioni.
1: Esatto, ci sta. Io ho già risposto e vado dritta per la mia strada con la mia risposta. Quindi, nel mio gruppo di amici, che ruolo hai? Psicologo, casinista, organizzatore o quello che sparisce? Allora, se vado a ballare, quella che sparisce, perché ad una certa prendo e vado a farmi i giri da sola.
0: Mi così?
1: Così. Vado in bagno? 6 anni, boh, viva, morta,
0: che, ma più che altro, quando vai in bagno è tipo di... Le persone che conosci lì sono tipo come se li conoscessi da una vita. Sono... no, no, è vero, non so perché.
1: Vai in bagno?
0: È l'effetto
1: tutti
0: della...
1: i tuoi amici.
0: Sì, no, veramente. E quindi se non sei in serata, cosa sei?
1: Psicologa.
0: Ah, sei quella che dei consigli,
1: sì,
0: d'amore.
1: Brava lei, assolutamente lei.
0: Quella che ascolta tutti, ma non nessuno ascolta lei.
1: La poverina. Sì, proprio io. Che basta questa musica, cioè, ho capito quanto deve andare avanti. Ho capito, sì, la poverina.
0: Io sono quello che sparisce. Cioè, nel senso che nel gruppo di amici, non fisico, ma nel gruppo.
1: Okay.
0: Cioè, nel gruppo WhatsApp, magari faccio organizzare a loro le uscite e io mi aggiungo. Perché
1: sta.
0: È troppo stress iniziare a chiedere chi esce, ci sei o no.
1: Bravo, fai bene. Bravo, fai benissimo.
0: In realtà, ecco.
1: Qual è il tuo outfit che indosseresti per sentirti subito sicuro di te?
0: Ecco, come sono vestito adesso non mi sento sicuro, non mi piace.
1: Non ti senti sicuro?
0: No, è il look elegante, non sono abituato.
1: Sì. Ma non sei elegante, sei casual chill.
0: Per me è questo elegante, capito?
1: Che parla?
0: Fitcheck, non l'ha detto qualcuno da dietro? Ok. Fitcheck, come ve lo faccio vedere?
1: Dobbiamo fare aiuto! Allora, fit check, maglia mia.
0: Ok.
1: Pantalone.
0: L'hai creata tu?
1: Assolutamente sì.
0: Damn.
1: Non è vero.
0: Ok.
1: dai. No.
0: Poi
1: questi pantaloni sono, non mi ricordo, main.
0: Belli, belli, non, belli.
1: Vabbè, però così. E poi scarpe. Le
0: questo
1: Buffalo.
0: Le Buffalo?
1: Certo. Carinissime.
0: Invece io, vabbè, maglia normale, nera classica, questo che è un...
1: È bellissimo.
0: Ma dove devo mettere? Aspetta. Sono giganti. E poi le moccassino che non si vedono perché il pantalone è gigante.
1: No, a me piace, da Dio. In realtà non dovresti sentirti insicuro.
0: È il tatuaggio? Invece?
1: È finto.
0: Vabbè.
1: È finto.
0: Okay. Però.
1: No, perché mio nonno si è incazzato.
0: Sì.
1: Sì. Il tatuaggio l'ho preso alle macchinette. 2 euro, te lo consiglio.
0: Quali però?
1: Quelle a. Ah, no, ero in Toscana.
0: Allora non puoi consigliarle. No. Però per sentirmi sicuro sarei più sul lato streetwear.
1: Okay.
0: Cioè io sono sempre vestito così, come ho detto mi sto introducendo alla parte elegante, però streetwear per me è tipo
1: anch'io.
0: Comfort.
1: Sì, anche io pantaloni enormi.
0: No, così sto stile ti sta bene.
1: Grazie.
0: Sto inciampando.
1: Un po' di acqua.
0: Ti supplico.
1: Qual è il difetto?
0: Okay, vai.
1: Prego io, sono io protagonista adesso di queste domande. Qual è il difetto che non supporti proprio in amicizia?
0: E quello competitivo. Quello competitivo, quello sapientone che tu gli racconti una cosa e lui no, perché è andata così. Cioè, deve sempre aggiungere un dettaglio in più come se sapesse meglio le cose di te.
1: Bravo, è vero. Se no, quelle persone fanno finta anche di supportare. Cioè, sai, tipo quella mezza invidia che non è invidia, però sono lì e dico: no, però ho visto, è bravo.
0: Per sapere le cose di te, ma non vogliono.
1: Capito, cioè, quella roba là.
0: No, ho capito cosa intendi.
1: Quella roba là.
0: Fake però, friends.
1: Bravo, no.
0: We don't want fake friends.
1: Lui.
0: Non vogliamo.
1: Don't want fake friends. Allora, poi qua ovviamente preferisce avere pochi amici fidati oppure conoscere tantissime persone.
0: Ah, ma penso che anche tu ti trovi in un ambito che conosci tantissime persone, ma alla fine quelle solite insomma, magari sono 5.
1: Bravo. Sono letteralmente 5. No, 6 perché si è aggiunta un'altra persona super carina nella
0: sono
1: mia
0: io.
1: Vita. Esatto.
0: Ciao ragazzi, sono il sesto.
1: Lui, e quindi, cioè, sì, però 5 persone quelle. Quindi pochi ma buoni.
0: Bravo. Posso leggerne una o sei sempre tu il protagonista?
1: Leggi.
0: Abbiamo: qual è la figuraccia più assurda che hai fatto davanti a qualcuno che ti piaceva?
1: Ho mandato, cioè non era davanti, però te tipo quando fai lo screen.
0: No, bruttissima. Che poi c'è quella cosa che si salva anche in chat, cioè nella galleria, no, bruttissima.
1: Sì, quello l'ho fatto un botto.
0: È di recente ti è successo?
1: No, ma io sono fidanzata da 7 anni, mo.
0: Sei fidanzata a 7 anni?
1: Da quando avevo 18, quindi io proprio queste cose non quindi mi succedono più, devo scavare nella mia...
0: Mamma mia, nell'archivio.
1: Bravissimo.
0: C'è la polvere sopra.
1: Bravissimo, però mi è successo prima di fidanzare un sacco di... cioè un sacco di
0: Madonna.
1: Volte. Tu?
0: Io... l'ho chiamata per un altro nome mentre ci parlavo. Bruttissima. Sì, bruttissimo. E poi da lì ho rovinato tutto.
1: È un
0: e
1: po' tutto.
0: Ormai non c'avevo più speranze. Non potevo farci nulla, ti giuro.
1: Va bene così. Allora, ti innamori facilmente o hai bisogno di molto tempo prima di fidarti? No, io subito.
0: Sì?
1: Sì, io subito. Cioè,
0: perché?
1: Io davvero, ma perché sono una stupida. Però sì, io subito. Cioè, io sono una che... ma io poi credo a tutto, a tutti. Secondo me sono tutti bravi, carini, vivo nel mio mondo. Però sì, io subito.
0: Come fai?
1: È così.
0: Anch'io vorrei essere così, non ce la faccio.
1: Lo so, immaginavo. Ma si vede. Però sì, io subito.
0: Come si vede?
1: Sì, si vede che sei un po', capito,
0: chiuso.
1: Sì, cioè
0: tipo questa è la linea di distanza.
1: Sì, bravo.
0: Che ci separa,
1: non... okay. Cioè, vedi.
0: Quello è il tuo spazio.
1: Bravo.
0: No, io invece il contrario, ragazzi.
1: Ci sta, bravo.
0: Troppe delusioni passate.
1: Fai bene.
0: Vogliamo la canzone triste.
1: No, siamo lenti, ragazzi, però.
0: Mi hanno abbandonato da piccolo.
1: No.
0: Lasciato solo tutta la vita.
1: Grazie. Vabbè, ragazzi. Qual è la red flag?
0: Ok.
1: Che ti fa perdere immediatamente interesse per una persona?
0: Red flag.
1: Allora, se sei un ma... cioè, sai quelli che
0: se la credono.
1: Mamma mia, mamma mia. Cioè, me la fai proprio tutta scesa. È scesa, è andata al piano di sotto, ancora giù, è toccato al centro, nucleo del terrestre.
0: Schiacciato.
1: Cioè, zero. No, perché io, cioè...
0: Sì, ho capito benissimo, anch'io uguale. No, no, no,

0: Quindi... No, noi maschi siamo molto più semplici, però.
1: No.
2: Sì.
1: Dipende che maschi. Però sì. Però dipende che maschi.
0: Siamo esseri umani semplici. Ci va bene poco.
1: Va bene, ok. Ok.
0: Capito.
1: Sì. Sì. Anche noi donne in realtà, se voi non capite.
0: Le donne dicono sì, ma in realtà vogliono dire no. Cioè, stare con una donna è come stare in un labirinto.
1: Adoro, adoro. Però riesci a trovare il centro, se ci provi.
0: Dopo quanto?
1: Vabbè, dopo quanto, non ci riesci, avere pazienza, voglio, cioè mica fai le cose subito. Ma poi, poi parleremo. Comunque, hai mai controllato ossessivamente il profilo social di una persona?
0: Sì, certo. Ok, certo. Non saresti normale se non fosse così. Ovvio, però sempre. Vorrei anche fare l'esperienza di vivere in, un, in un'epoca passata dove non ci fosse social.
1: Dove la conosci davvero la persona?
0: Dove, sì, dove non puoi. Cioè, tu, se magari. Adesso no, perché sei fidanzata. Però mettiti nei panni di una ragazza che adesso vuole conoscere uno. Per capire più di lui, vai nel suo TikTok, repost, cosa gli piace. Su Instagram magari capisci tipo le canzoni che gli piacciono. E quindi ti strutturi un po' i discorsi
1: sì,
0: da fare, già, capito?
1: Sì.
0: Non è genuino.
1: È vero, minchia. Sì. Io non sono sul mercato da un botto, quindi se vai il repost andate a vedere.
0: Beh.
1: Cioè, tu vai a vedere. Sì. Adoro!
0: Sono così messo male.
1: No, ma sicuramente lo faranno tutti, secondo me. Fateci sapere se lo fate anche voi andare a vedere i repost.
0: Dicetelo, dicetelo. E se avete una crush in questo momento.
1: Esatto,
0: tra l'altro.
1: Esatto. Vai, tocca a te.
0: Allora, torneresti mai con un ex? Sì, a quale condizione?
1: No. No. I miei ex, no. Nessuna condizione. C'è neanche un miliardo di... Ma guarda.
0: Per un miliardo?
1: No.
0: E poi lo lasci il giorno dopo?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Per...
1: No.
0: Vedi... 2
1: no.
0: miliardi?
1: No.
0: 3?
1: No.
0: 5?
1: Neanche.
0: 10?
1: Neanche, no.
0: 30?
1: No.
0: 30 miliardi lo lasci il giorno dopo? Neanche. Un'ora dopo?
1: Neanche.
0: Follia.
1: No. No. Tu?
0: I soldi non possono comprarla. Io no. Sì. Se solo gli piacesse ancora. No, beh, no. Non lo so, non penso che tornerei con un ex. Ho sempre pensato che magari ti manca l'ex perché ti ricorda, cioè ti mancano i ricordi con lei, ma non effettivamente stare con lei. Sei la persona,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sta. Bravo. Bravo.
0: È l'outfit che mi fa saggio, tipo. Vai, vai, vai.
1: Tra noi due chi pensi che potrebbe aver più successo sulle app di dating e perché?
0: Lei.
1: Io?
0: Tu.
1: Io avrei detto te.
0: No,
1: perché
0: ma
1: sì, dai.
0: Io non risponderei. No.
1: Allora sì, io perché rispondo. Top. Allora sì, ho vinto io. Vedi, non fallisco mai. Qual è la cosa che una persona può fare o indossare per farti perdere completamente la testa?
0: Può mettere
1: il profumo.
0: Il profumo fa tantissimo. Il profumo fa veramente tanto.
1: No, il profumo è la mia vita.
0: A me piace un sacco. Tipo in una ragazza, vabbè, non, in un outfit può mettersi su qualsiasi outfit. Però che magari mi attrae un po' di più. Sono due. Quando sta bene tipo con la tuta baggy,
1: okay.
0: Non so perché,
1: sì,
0: mi dà tipo
1: sta.
0: Quel cosa, sì. Tipo carino, non so. Oppure che è completamente diverso di stile, quando c'ha magari una gonna e sotto c'ha tipo la calzamaglia.
1: Adoro, anche
0: è bellissimo.
1: Il mio ragazzo dice
0: è
1: quella
0: bello,
1: roba.
0: Non so perché.
1: Grazie, cioè grazie, non è mai fatto tutto. Grazie come... per tutte le ragazze che lo fanno. Grazie, adoro. Va bene, abbiamo finito le nostre domande, il nostro get.
0: E quindi vi lasceremo in next. Guarda, ti faccio leggere la canzone. Da lì.
1: Dov'è? Questa?
0: Esatto.
1: Canto d'amore
0: di
1: Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Next. Ti lascio pure l'onore di schiacciare next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito le generano giochi, improvvisazione e pochissimo controllo della situazione. Non perdetevi la prossima
3: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16 live su RDS Next.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Next. Ciao ragazzi, siamo tornati con il nostro programma Get Ready With Us. Io sono Frankie.
2: Io sono Atena. E adesso iniziamo a parlare di outfit e di primi giorni di scuola.
1: Dun dun dun. Bruttissimo il ritorno a scuola.
2: Io non ci vado più.
1: No, anch'io. Quante scuola hai fatto tu?
2: Ho fatto la scuola internazionale a Monza di lingue. Perché io sono nata in Australia.
1: Figo, veramente?
2: Sì, Sydney. Quindi io sono bilingue.
1: Sydney.
2: E papà voleva farmi tenere questa bilinguidicità. Quindi fa vai a fare la scuola.
1: E quanto hai vissuto a Sydney?
2: 5 anni. Ho fatto Sydney.
1: Bello. Ma quindi hai i geni?
2: No, non ho i geni. Ce li ho italiani. Che si sono trasferiti là per lavoro.
1: Bello.
2: E vabbè, tu in Inghilterra.
1: Sì, però comunque Sydney è tipo... Cioè, sono nato in mezzo ai canguri, Dan.
2: Sì, sì, lei. Infatti salto come poche cose al mondo.
3: Damn! Bro, cosa stai facendo?
1: Bellissimo. E quindi hai fatto questa scuola internazionale, che erano le superiori, giusto?
2: Sì, le medie cose le ho fatte normali, okay, diciamo, e questa l'ho fatta internazionale.
1: E quindi studiavi tutto in inglese?
2: Mm-hmm, sì.
1: Figo.
2: Sì.
1: Quindi lo sai bene?
2: Sì, madrelingua.
1: Shit, mando inglese qua.
2: Sì.
1: Cioè, l'australiano. Figo, non lo sapevo.
2: Infatti, adesso parliamo solo in inglese. No, non è vero.
1: All in English. Thank you.
2: Vai. Allora dobbiamo consigliare?
1: Sì, 3 outfit che secondo noi sono perfetti per il primo giorno di scuola. Quindi adesso devo mettermi nei panni di andare a scuola.
2: Beh, tuta.
1: Primo giorno.
2: No,
1: il primo giorno di scuola.
2: Di
1: fare impressione il primo giorno di scuola. Metterei l'outfit migliore che ho nell'armadio.
2: Che sa è? Che è? Questo range of... Cioè, che è il tuo outfit migliore?
1: L'outfit migliore?
2: Questo?
1: No, troppi, no. Questo mai nella vita. Questo è il secondo giorno. O fine settimana. Non so, tutti gli outfit che ho sono belli. Vero? Verissimo, confermano da dire.
2: No, allora, io sicuro tipo un pantalone così.
1: Baggy?
2: Certo,
1: okay.
2: Se devo star seduta.
1: Bravo, okay, sì.
2: Cioè, poi tipo la gonna io a scuola non la metto.
1: No,
2: cioè,
1: non
2: la metterei mai. E poi, vabbè, una maglietta non così corta perché non sto andando a. Capito, così. Cioè, io andrei così il primo giorno di scuola. Wow! Grazie, ragazzi. Grazie. Però, sì, molto primo. Un altro. No, tocca a te.
1: Ah, no, io sfoggerei l'outfit. Cioè, non so neanche spiegarvelo. Penso una maglietta nera.
2: Ok.
1: Qualche design. Non okay. Classica. Oppure non so.
2: Un baggy.
1: Baggy, sì, pantaloni baggy, jeans. E poi scarpe, non saprei.
2: Sneakers.
1: Sì, sneaker.
2: O tacco 12 magari.
1: Tacco 12. Almeno sono alto.
2: Almeno sono
1: basso.
2: No. Vabbè, un po'.
1: Ah, è vero.
2: Vabbè, ma sei piccolo.
1: Ah, ma mia mamma
2: magari
1: e mio padre pure.
2: Colpa loro.
1: Sì, no, infatti. Perché? Non ho fatto basso.
2: Va bene.
1: Secondo outfit. Secondo giorno.
2: Tuta.
1: Tuta, c'è già
2: finito. Mollare. Posso stare con la tuta? Posso andare con la tuta, per favore? Ma io, guarda, cioè io andavo davvero a scuola in modi folli. Cioè, mi mettevo una volta anche il pantone del pigiama. Però non sembrava pigiama. Però mi sono alzata dal letto.
1: Ah, okay.
2: Ho tenuto quelli. Sai gli UGG alti? Sai gli UGG boots?
1: Ah, ok.
2: Ok, quelli però
1: le moon alti.
2: Tipo moon, okay. Cioè più vabbè, pantofole alte, io tuta, cioè dentro.
1: Ma comodissimo.
2: Sì, però sembrava una, cioè, scappata di casa. Maglia
1: primo
2: enorme
1: giorno.
2: No,
1: ah, okay.
2: Tipo più, un po' più avanti. Però io andavo a scuola così, cioè a me fregava niente. Ma poi noi avevamo anche un po' di divisa buttata qua e là, quindi c'era.
1: Ah, dovevi metterti la divisa andare lì.
2: Tipo, sì. Però dai, almeno non devo pensarci.
1: Ma anche in Inghilterra funziona.
2: Lo so.
1: Che c'è la mensa, cioè.
2: Bravo.
1: Però lo fanno solo perché. Cioè, io ho chiesto e mi fanno che lo fanno per mettere tutti allo stesso livello.
2: Sì, è vero, è quella la cosa.
1: Che ci sta.
2: No, infatti. No, no, ma infatti è quella la roba. Però, e poi non hai sbatti il mattino perché
1: no,
2: sei
1: vero,
2: già che cazzo.
1: No, sì, sì, quello è bellissimo.
2: Cavolo, ti devi. Scusate, non stiche parlando.
1: Madre mia. Nessuno ha sentito. E, io quando andavo a scuola c'era ancora tipo il mood. È un po' maranzino, si può dire, sì. Maranzino, sì. E quindi vabbè, ne facevo parte. E quindi ho
2: bocciato.
1: Tutta la tuta.
2: Bocciato.
1: TN.
2: Madonna.
1: Lo so,
2: mia.
1: Ma al tempo, sì. Cioè, cosa devo fare? Poi ho capito che non era quella.
2: Ma meno male che l'abbiamo capito. Ma meno male.
1: Ci ho messo 2 anni a capirlo, però.
2: Vabbè, meglio tardi che mai, dai. Certo. Dai, meglio tardi che mai. Ok.
1: Terzo outfit invece, sempre tuta metterei, non...
2: Tuta? Io...
1: Oppure anche farei tutta la settimana tutti gli outfit belli e poi le riciclo.
2: Ah beh, bravo, mi però piace questa cosa del riciclare outfit.
1: Top, pants, tutto quanto.
2: Sì, sì. No, mi piace questa cosa del riciclare outfit, perché non, la gente ha smesso di riciclare outfit e non va bene. Cioè, perché posso mettermi una maglietta due volte alla settimana, cioè non succede niente, se la lavo.
1: Per favore, ma anche se la metto due volte, cioè... Tipo, sì, se io la metto oggi e la metto tra tre giorni, non sai se l'ho lavata, no?
2: Dall'odore, amore, magari lo sai, se tu oggi hai fatto una corsa.
1: No, profumo, penso. Profumo. Io odio puzzare.
2: Anche io.
1: Ah, sei tu. Oh, follia.
2: Adesso, no, io sono un po' pensato.
1: No, scherzo.
2: Adesso mi siedo qua.
1: Raccontami invece, allora tu hai fatto una scuola internazionale, ma era in classe di 30 persone, classico?
2: No, eravamo tipo in 20, fai.
1: Ok.
2: Molto, cioè un po' di meno, però...
1: E le classi andavano da... già, ovviamente da...
2: Ma erano pochi, cioè la mia scuola è una scuola privata.
1: Certo.
2: Quindi non c'era troppissima gente, c'era gente che era lì dall'asilo.
1: Ah, okay,
2: sì, perché parti proprio dalla materna. Cioè da quando c'hai 6 anni e vai e cresci con la scuola. Poi se vuoi andartene puoi andartene, ovviamente non devi stare lì per forza. Io sono però subentrata alle superiori.
1: Ok.
2: Quindi ho fatto tutto l'altro anno e niente, in classe, cioè era una classe normalissima, però avevamo l'unica classe superiore, capito? Cioè non c'era tipo la prima A, B, C, D, no.
1: Ma avevi tutti italiani in classe? O erano tanti...
2: Italiani e non, ovviamente.
1: Okay,
2: sì, italiani e non. Sì, cioè... Avevo un ragazzo.
1: Ma era anche come se fosse un convitto, che poi potevi dormire lì?
2: No. Okay. No, tornavi a casa, non potevi dormire.
1: Ok.
2: Se tu hai fatto solo scuole normali?
1: Io sì.
2: Ok.
1: Un ragazzo normale. Ma in realtà io ho scelto questa scuola. Sai quando praticamente finisci terza media o in terza media, fai una specie di gita dove vai a vedere le scuole superiori.
2: Sì,
1: quindi
2: sì.
1: Magari per capire che indirizzo fare. Non seguite il mio consiglio. Io in realtà sono andato lì, ho visto questa scuola internazionale. Cioè internazionale nel senso che si dava lingue, era turismo. E mi hanno detto che era una scuola di ragazze. Quindi ho detto
2: vado.
1: Io ho 5 anni in una scuola dove c'ho tutte ragazze. Cioè folle. Sono andato lì, mi hanno ingannato. Sono tanti maschi. Però ho scelto la scuola per quello. Poi tra l'altro mi piacevano le lingue, cioè io studiavo inglese, spagnolo, tedesco. Allora. E poi italiano. E poi c'era storia dell'arte che mi piace tantissimo.
2: Bello.
1: Letteratura e storia dell'arte un sacco.
2: Bravo, non sei.
1: Il resto no, economia non mi piaceva.
2: Ci sta, neanche me.
1: Basta.
2: Niente. Vabbè dai, ci sta sugli altri.
1: Siamo usciti però.
2: Siamo?
1: Quando sei uscito tu?
2: Ma guarda, calci in quel posto. Sincero, ce la facevo più. Basta.
1: Ringraziato.
2: Basta.
1: E poi hai fatto liceo qualcosa?
2: Poi
1: o...
2: mi sono laureata in music business alla SAE a Milano.
1: Ok.
2: E ho fatto per diventare tipo manager di artisti.
1: Figo.
2: Tipo l'economia nella musica. E ancora non so con quale sono uscita, non male però. Poi non sono mai stata.
1: Quanto hai fatto? 3 anni, no?
2: 4 anni in 2 ho fatto. No, folle, lascia
1: 4
2: stare.
1: 4 anni in 2?
2: Lascia stare, non ne voglio
1: più. Cioè... Sei uscita di casa per 2 anni?
2: Vabbè, che poi c'era il COVID, quindi tu dici.
1: Ah, ok. Ah, madonna.
2: Sì, sì. Però.
1: Ma cos'era tutto video lezione? Era tutto video lezione lì.
2: Mm-hmm. Sì, no, infatti peggio. Madonna, lascia stare, poi studiare i contratti, cose. No. Non lo voglio più fare. Però l'ho fatto, l'ho passato, brava. Pat on the back. Lei. Lei.
1: Pacca sulla spalla. Bravo. Io scuola non l'ho continuata. Sapevo che. Cioè. L'idea mia è che tanta gente decide di andare all'università per dire che fa qualcosa.
2: Io okay. Sono andata perché mio padre mi ha obbligato.
1: Però ti è piaciuto?
2: Sì, molto. Okay. Infatti devo ascoltare di più mio padre, però...
1: Hai capito che era la tua linea con questo percorso?
2: Sì, carinissimo. Va bene.
1: Però tanta gente magari invece di fare quell'anno sabbatico dice vabbè io vado all'università e poi non studia, non fa niente e l'anno dopo molla.
2: Non vai all'università se fai
1: così. Ma cioè, tanti lo fanno.
2: È solo presenza, ma lo fanno tutti.
1: Ecco la mia amica, capito? C'è amico suo.
2: Esatto.
1: Allora, ragazzi, andiamo avanti. Non ci hanno detto nulla in chat intanto, no? Oh, sto per cancellare.
2: Lui.
1: Dove andavi a scuola? Ragazzi, io andavo a Verona, alle Naudi, scuola di ragazze. Ve la consiglio. Buona scuola. Che tra l'altro io alla maturità sono andato malissimo, sono uscito col 60.
2: E ci sta, almeno sei uscito.
1: Perché gli scritti mi sono andato male, no? Io i temi non li so fare perché non c'ho quel lessico da dire ok, bello, scorrevole, piace alla gente. Io magari penso sia quello da 10, bellissimo, torno a casa, ma invece no. E quindi mi è andato male. La mattina mi ha chiamato la mia prof di inglese, che fa, tra l'altro mia mamma faceva ripetizioni alle sue figlie.
2: Adoro.
1: E quindi mi ha chiamato la mattina e mi ha detto oh, Frank, ma tu cosa sai di argomenti? Quindi diciamo, la seconda guerra mondiale lo sai, sì, la crisi 29 benissimo, prima guerra mondiale no, non troppo bene. Quindi sono arrivato dentro all'orale.
2: Che arriva le cose.
1: La preside esterna mi fa guarda, sai il disegno che poi dovevi collegare tutto? Arrivo qua, avevo una bici, mi fa io inizierei dalla crisi del 29, che non c'entrava nulla, però mamma ha aiutato la prof.
2: Certo, vabbè, carina la prof, un cuore alla prof.
1: Grazie.
2: Grazie prof, noi.
1: Grazie mille.
2: Va bene.
1: Mi ha aiutato.
2: Allora.
1: Cosa abbiamo raccolto? Delle informazioni su?
2: Outfit e make-up.
1: Partiamo da chi?
2: Abbiamo Giulia, di 14 anni, un angelo. Ciao Frankie Atena, sono Giulia, ho 14 anni. Al primo giorno di scuola vorrei truccarmi, ma senza sembrare troppo preparata. Secondo voi è meglio solo mascara e blush oppure aggiungo anche un po' di illuminante?
1: Questo è il tuo ambito.
2: Questo sono io.
1: Questo sei tu.
2: Sono io. Allora Vita, secondo me per il primo giorno di scuola, io adesso andrò un po' contro la mia faccia perché ho una slap di illuminante che si vede più quello di qualsiasi altra cosa cioè no, cioè guarda quanto sono lontana, lo vedo, cioè guarda quanto brillo, guarda il mio naso, cioè capito, io non
1: noi
2: andrei
1: ce l'hai qua, qua.
2: qua lo vedi?
1: No beh, sul naso un po', ma non so,
2: dai.
1: Sei cioè cieco. Tu vorresti che ti dicessi che si vede tanto o no?
2: Tanto,
1: ok, si vede tanto,
2: okay. Grazie, okay. Comunque io non andrei di illumine. Ma più che altro perché almeno io quando andavo a scuola mi toccavo tanto, perché sai quando ti stressano tutti, quindi sì. Tocchi la faccia, ok. E poi tipo illuminante in quanto polverina che ti metti in faccia, cioè è dispersivo, poi magari ti tocchi, ce l'hai sulle mani, lo metti sul quaderno, quindi io starei un po' più in chill, amo, se non vuoi sembrare troppo preparata, farei appunto mascara, un po' di blush, sei perfetta e vai. E se vuoi un burro cacao però.
1: Con burro cacao, sì.
2: Vero?
1: Sì, sì, io sono il master di quello. Non ce l'ho dietro però, l'ho dimenticato.
2: Master, non c'è dietro il burro cacao. Niente. Tu hai
1: se
2: qualche
1: amo
2: consiglio?
1: Io ti direi vai tranquilla di mascara, blush. E poi cos'altro hai detto? Burro cacao. Bellissimo.
2: Scegli uno tu.
1: Allora, qua abbiamo Sofia. Raga, sono Sofia, ho 16 anni. Devo rivedere un mio compagno che mi piace e non so cosa mettere. Jeans e top carino oppure gonna? Vorrei farmi notare ma senza far capire che ho studiato l'outfit per 3 giorni. Ok.
2: Allora
1: Sofia, di vedere un tuo compagno. Ma in realtà non penso che, cioè non sarebbe dell'idea che tu l'hai preparata a 3 giorni l'outfit. Cioè direbbe minchia che outfit, capito?
2: Voi maschi non ci pensate a
1: no a zero, cioè guardiamo
2: L'outfit
1: bravo. Esatto. Quindi andrei magari.
2: Cioè, tu mettiti. No, cioè fai conto. Sofia vuole fare il colpo su di te. Perché le piaci tu. Mettiti.
1: Hey Sophie, scrivimi.
2: Ragazzi, scusatelo. Scusatelo. Il caldo in realtà la testa. Allora, tu saresti più stupito se la Sophie si presenta davanti a te, cari. E ciao. Jeans e jeans oppure una gonna? Cioè tu rimani più stupito dalla Sophie se arrivi e dici damn, c'è una gonna, oh,
1: damn shawty.
3: Damn bro, cosa stai facendo?
1: Ma guarda, io andrei più di cioè forse la gonna rimarrei più a impatto solo perché non è una cosa che si vede tantissimo.
2: Dici a scuola con la gonna non c'hai tutte. È vero.
1: Ah, è vero che stiamo parlando di scuola.
2: Vabbè, certo, certo. Cioè,
1: allora
2: devo un mio compagno che mi piace.
1: Boh, forse gonna ti direi, solo perché okay. Magari, boh, okay. Però anche il jeans è carino.
2: Allora, io per comodità, Sofia, ti dico jeans, perché
1: certo.
2: Frankie non capisce niente. Dico jeans e magari un top carino, però
1: top
2: non
1: carino.
2: Top che si vede la tua pancia, perché comunque stai andando a scuola. Io sono contro,
1: alle ragazze. Fame della pancia?
2: A scuola sì.
1: Ok.
2: Cioè a scuola secondo me non devi andare con la pancia di fuori. Cioè non stai andando al parco con le tue amiche, capito? Cioè secondo me.
1: Ma
2: io...
1: eri contro anche jeans magari con qualche strappo che non si potesse mettere?
2: No dai.
1: Ecco,
2: no,
1: quello
2: no,
1: secondo
2: no.
1: me era esagerato.
2: No, lo jeans cosa... No, io parlo di pantaloni super
1: vita bassa.
2: Ok. Vabbè, super è per magliettina che ti nasconde la pancia.
1: Seguite il consiglio di Atena.
2: Seguite il mio consiglio. Seguite il mio consiglio.
1: Follow her. RDS Next.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Siamo tornati dopo breve pausa della nostra amatissima Shiva, scusate.
1: No, ragazza. Misgendered.
0: Io sono Franky.
1: Io sono Atena.
0: E questo è
1: Get Ready With Us. Noi.
0: Dai. Allora, passata l'estate, parleremo di alcuni... Ah, cos'è? C'è un audio?
1: È un audio, sorry, my first time.
2: Ciao Atena, come state? Allora, io sono Alice e innanzitutto voglio dire Atena sei stupenda, giuro. E poi, seconda cosa, qualche consiglio su come avere la pelle più bella e possibilmente senza brufoli, perché io sono letteralmente disperata. Grazie mille, ciao!
1: Ma la
0: che carina, ciao Alice, ciao, intanto Alice. Come stai? Ti mandiamo un bacione. Mua. Molto grande.
1: No, la mia vita. Te lo giuro. Amo, sei tu skincare?
0: Skincare. Allora, cosa dipende tutto, ragazzi, dalla pelle, cioè dipende dalla pelle che c'hai. Quindi in base alla pelle che c'hai devi capire che prodotti prendere. Se hai una pelle grassa hai un certo tipo di prodotti. Se hai la pelle secca devi prendere tante creme idratanti.
1: Io sarei
0: quindi dipende
1: più...
0: tanto da quello.
1: Quello è assolutamente vero. Quindi primo consiglio è cercare di capire che pelle hai, per
0: quello
1: poi appunto
0: serve tanto.
1: Come andare a risolvere. Però se c'hai delle impurità, anche adesso un sacco di brand comunque stanno facendo delle linee super cioè che vanno bene per
0: sì, appunto.
1: I brufoli eccetera. Tipo anch'io adesso uno ne sto provando di un brand che mi piace molto, che non costa neanche troppissimo, super accessibile a tutti. Quindi primo step amo capire che tipo di pelle hai e poi appunto lavorare su quello. Purtroppo per la skincare è troppo personale.
0: È vero, io ho capito che meno fai meglio a volte,
1: sì.
0: Perché se fai troppo skincare non fai respirare la pelle. Perciò io ho tre prodotti che sono siero, contorno occhi e crema idratante. Quella è la top. E tanti piccoli consigli, ovvero che non sembrano, di bere tanta acqua, cambiare spesso le lenzuola.
1: È vero.
0: E l'asciugamano più che altro, quello fa tanto.
1: È vero, è vero, è vero. Grande, d'accordo con Franky.
0: Quindi poi si capisce che comunque Alice giustamente è adolescente, quindi fa parte dell'adolescenza avere i brufoli, non puoi farci nulla. Quindi passeranno.
1: Quello sicuro.
0: Crediamo in te, Alice.
1: Amore.
0: Allora, stavamo dicendo che è passata l'estate, quindi l'estate del 2026, e parleremo di alcuni trend make-up che sono stati, no? Quindi sarà decidere a noi se sono promossi oppure bocciati. Questa la lascio più a te, comunque, giustamente.
1: Bocciato!
0: Cos'è questo?
1: Soft bocciato. Cioè, per me non esiste.
0: È troppo allora, bianco, sbaglio.
1: Ma più che altro sono dell'idea che, cioè, se mi devo truccare, fra, mi trucco. Cioè, cos'è sta roba qua? Cioè, non compro trucchi per sembrare struccata. Cioè, basta con questa moda.
0: Vabbè.
1: Adoro. Promosso.
0: Bello, bravo.
1: Mi piace.
0: E qua si concentra su cosa?
1: Sugli occhi, vedi che è più tipo caldo. Okay. Vedi anche la ragazza, quella sotto è più calda. C'è un po' di shimmer, più marrone. La mia vita. Io promuovo.
0: Prova a zoomare un attimo, fai così. E poi togli. E poi togli. Fallo tipo una volta veloce. No, solo lo zoom veloce così. Tac tac. No, perché dovrebbe togliere la cosa.
1: Infatti l'ha tolto.
0: Ok.
1: Ah no, no. Vabbè, anche questo no, bocciato, basta. Voglio vedere i trucchi, non voglio sta roba.
0: Ma questo è bello.
1: Ma sì, è bello, è naturale, non è make.

0: che glow.
1: Ma non è make up, skin glow, skin care, non è make up. Guarda come mi agito per questo.
0: Non ti contraddico più.
1: Non è make up, non è make up.
0: A me piace. Promosso.
1: Bocciato.
0: Bocciato.
1: Sì, ok.
0: Questo è troppo. Troppo blush.
1: Guardami a me.
0: Cioè... Ma non hai quello rosa.
1: Ok, vabbè, ci sta. Vabbè.
0: Il tuo ti sta bene, questo è troppo rosa.
1: Questo è troppo rosa. Sì, sembra... Bocciato per me, bocciato. No, mi piace il highlighted blush qua, mi piace.
0: Che significa?
1: Praticamente vedi quanto lo vedi di sotto a sinistra la tipa. Praticamente metti il blush qua, bravo. E lo tiri, sembra che c'è la faccia più lunga. Cioè più, vabbè, whatever.
0: A me piacciono le sopracciglia lì in su.
1: So brows anche a me piacciono. Watercolor, sì, questo mi piace. E qua stiamo guardando l'eyeshadow.
0: Ok.
1: L'ombretto.
0: Ma a me non piace troppo.
1: Promesso, io promosso.
0: Color smudge liner. Cioè questa.
1: Promosso. Amo, questo è il sotto. Vedi che sotto c'hanno il colore sotto gli occhi qua.
0: Però c'è smudge non è tipo.
1: Sì, smudge vuol dire un po'. Ma infatti è un po'. Se guardi bene che non è preciso. Vedi soprattutto quella di blu. Ce l'ha un po' smudged.
0: Ma stai vedendo i dettagli che non.
1: Okay. Amo,
0: ok, perché, quello sotto a destra. Ok, ci sono.
1: Lei. È promosso. Color mascara promosso. È il mascara le ciglia colorate.
0: Bello. Bello, sì, quello sì, bello.
1: Bello. Doll-like lashes, sì.
0: Bello, questa è la laminazione, no?
1: Bravo, sì. Sì, anche il one to one. Bravo. Bravo. No.
0: Cloudly.
1: No, non mi piace. No, bocciato. A me.
0: Cos'è con un labbro intorno?
1: Tipo, sono... Lo vedi bene?
0: Che va troppo sopra il labbro.
1: No, sopra il labbro lo amo. Infatti io ho le labbra tipo... Le mie labbra sono naturali, sono qua, io metto la matita qua. Quindi per me non c'è problema. Cloud lips è tipo sfumato così.
0: Ah, ok.
1: Ma va.
0: Tipo opaco.
1: Sì, no. No, bocciato.
0: Bello.
1: Sì,
0: a certa gente
1: bello,
0: sta bene. Bellissimo. Questa è la mia preferita. Mi piace un sacco.
1: È promosso.
0: Promossissimo. Fatevelo.
1: Sì, promosso.
0: Però il rossetto rosso a me a volte, cioè, non mi piace troppo.
1: Allora, rossetto rosso con un make up leggero sì, sugli occhi come tutte queste bellissime fanciulle, secondo me è elegante. Se mi devo truccare un sacco gli occhi, non opto per un rossetto rosso.
0: Però io lo metterei con tipo un outfit bianco.
1: Sì, sì,
0: non devi nero, essere... cioè non metterei rosso sul nero.
1: No, no, non sei
0: troppo cupo.
1: Ok.
0: Non lo so.
1: Vabbè, ci sta. Oh! Summer fashion trends. Adoro.
0: Where you are.
1: Adesso facciamo i fashion trends invece.
0: Che schiena. Sono io. Ve lo giuro. Non vedete quando sono abbronzato poi.
1: Yellow shirts.
0: Bello. Sai, a me il giallo sta piacendo un sacco ultimamente. Ho una maglia basta colori. Però mi sta piacendo. Giuro.
1: Anch'io promosso.
0: Bello, promosso. Stripe shorts upon.
1: Sì.
0: Secondo me sono troppo usati adesso. Cioè sono tipo la moda, old fashion.
1: Sì, sì, old money.
0: Sì, old money, sì, scusa, non old fashion.
1: Non ti preoccupare. Non
0: ti in inglese.
1: No, bocciato.
0: Ma non piace.
1: Oh, flip flop.
0: Approved. No, mi piace un sacco a me.
1: Sì, anche a me. Anche a me un botto.
0: Anche con i jeans secondo sta tantissimo.
1: Sì, ma poi in Italia secondo me dovremmo essere più... padroni. Sì, okay. Anche open minded sulle flip flops. Perché le vediamo come ciabatte. Però anche
0: no,
1: con
0: no,
1: il
0: sono
1: jeans
0: veramente sì. Mi piace un sacco ma sì.
1: Promosso. Sì, ovvio. Promosso.
0: Sì.
1: A me piacciono un botto i braccialetti.
0: Bello.
1: Sì, promosso.
0: Però quello sei capelli giganti. Cioè no. Sei tanto capello. Sta bene perché non ti dà volume alla faccia. Cioè se tu hai gli occhiali giganti in faccia e magari c'hai il buzz cut,
1: è vero,
0: non ti sta troppo bene. Devi avere
1: sono d'accordo.
0: Vedi, qua Auri scrive: posso un consiglio? Scrivicelo.
1: Amore, sì.
0: Subito, hai 3 secondi però. Top.
1: Loro. Voi siete le ragazze.
0: Aspettiamo. Un dolce attivo. Stavi ridendo di proprio.
1: Adoro. Vado in next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
2: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
0: Siamo tornati, breve pausa. Siamo
1: entrati. È arrivata alla fine.
0: Ma questi aspetti speciali. Come stiamo? A posto? Tutto bene? Come stai?
4: Ma io aspetta che non sento qua.
1: Come
0: no?
4: Mi mancava venire qui, raga. Mi mancava sentire la mia voce con
1: voi. Aspetta
5: che. No, ma sai qual è il problema? Ho fatto i piercing, ragazzi, c'ho un male all'orecchio.
4: Ma come state?
6: Bene, tu? Ti vedo bella attiva.
4: Certo, io sono tornata nel mio posto felice. Com'è andata questa diretta? No, la prima diretta.
1: Un sogno.
0: Bello, sì.
4: Vi siete divertiti insieme? Come vi siete trovati?
1: Benissimo, benissimo. Poi l'ho conosciuto grazie a te, perché gli faccio come cosa pensi, faccio niente.
5: Ah, è vero.
0: Cioè, prima impressione, faccio una bella ragazza, trasmette buona energia.
4: Non te.
0: A lei mi fa io Alice ti conosco, tu sei il ragazzo amico di Alice.
1: Quello là.
5: Beh, dai,
0: sei non so personalità praticamente.
5: No, secondo me
4: tu
5: dai,
4: sei
5: no.
4: Il mio amico per lei, punto.
0: Sì, esatto.
1: Punto.
5: Amico di Alice.
0: Ma che tu sei tornato alle vacanze adesso?
4: Ah, ma sono tornata stamattina alle 6:30.
1: La viaggiatrice, lei.
4: La viaggiatrice, io sono qua per voi. Per voi, ricordatevelo.
5: Ti rendi conto? Folle.
1: Quando Diva si nasce.
0: Vabbè,
4: Diva
0: ragazzi.
4: Si cresce.
1: Brava.
5: Vabbè.
1: Lei.
5: Vabbè, ragazzi, avete già capito l'andazzo con l'Alice oggi.
4: Quest'anno, ragazzi, noi dobbiamo spaccare il mondo.
0: Ma io devo abbassare il volume. Non
4: perché se no sente che.
5: Ma lo sai che quando noi parliamo, letteralmente loro sentono dall'altra parte senza l'audio.
0: È
5: per
0: folle,
5: quanto
0: no,
5: urliamo.
0: No,
1: Ma va, lì c'è a casa sua.
5: Sì, sì, certo.
1: Adesso si mette
5: a casa. Oh.
4: Questo cos'è? Il terzo anno?
5: Ma che secondo? Siamo al terzo. E se l'hanno contata
4: proprio nel quarto. Avevo 12 anni.
1: Amore.
4: Ero una cicciola. Perché 13
0: non. Ma sapevi leggere la scaletta? Ma non eri ancora arrivato.
4: Senti, vedi di uscire che questa è casa mia. Vedi di fare brava.
5: Ok.
0: Dai ragazzi, noi vi salutiamo. Vi lasciamo il programma. Non potete battere il nostro, però ve lo lasciamo.
5: Poi vedremo.
4: Vedremo se non vi battiamo. Ne sei così sicuro?
0: Sì.
4: Ah,
5: va bene.
2: RDS Next.

0: Halloween. Non è il solito programma radiofonico, non è un semplice magazine. È Team Between. Qui le scipe e i drammi del web diventano realtà. Insieme dalla A alla Gen Z.
1: Ok.
0: Solo su RDS Next.
2: Mamma mia!
3: Non ci credo!
2: Siamo tornate!
3: No,
2: veramente! Abbassa il volume perché avevo stonato tutti quanti.
3: No, io allora, io
2: ragazzi,
3: follia.
2: Ma siamo tornate veramente!
3: No, raga,
2: cavolo.
3: Questo è il terzo anno e noi siamo ancora qui!
2: Siamo imbattibili!
3: Ma come state, Gio?
2: Dai, io come
3: sto? Sei carica?
2: Oh, io sono carichissima.
3: Io quest'anno
2: dobbiamo spaccarlo quest'anno.
3: Io quest'anno la gaso in una maniera incredibile.
2: Non avete capito, ragazzi.
3: Io sono tornata ancora più forte di prima, come sempre. Come faccio a non tornare forte io? Certo,
2: ogni anno.
3: Mi vedi?
2: Certo, tesoro.
3: Io sono
2: ogni
3: una diva.
2: Ogni anno faccio un super upgrade.
3: Io sono una diva.
2: Comunque,
3: stupenda,
2: sai che stavo pensando prima? Cioè io vorrei tipo rivedermi poi magari in una prossima live. Le nostre
3: dobbiamo
2: prime live, esatto, che
3: però
2: abbiamo fatto.
3: Dobbiamo montarla, capito?
2: Sì, esatto, montare tipo un video e rivedere le nostre primissime live. Proprio la prima live che abbiamo fatto insieme. Vedere tipo ogni anno l'upgrade fino ad arrivare ad oggi. Sarebbe molto, cioè farebbe molto
3: ridere.
2: Ma io
3: ridere. Tipo avrò detto A, B, C e non sapevo manco parlare. Ma sicuro?
2: Vabbè, non penso, magari non penso, perché sennò altrimenti Dani ti diceva: certo, Alive a casa.
3: Ah, grazie Dani. Vabbè, comunque voglio vedere se mi ricordo il numero.
2: Vai.
3: Perché io l'ho ripassato, cioè in macchina stavo pensando al numero e non l'ho detto. Comunque, prima di iniziare la live, come ogni anno, vi ricordiamo i contatti, ovvero dove potete seguirci: su YouTube, TikTok, l'app di RDS Next e Twitch. Invece, se volete mandarci messaggi vocali, potete farlo al numero 333-888-8188.
2: Grande! Cavolo,
3: Mamma
2: io così.
3: Mia, che gangsta! No, raga, sono fortissimo in queste cose.
4: Sto malissimo.
3: Io sono forti.
2: Ma ce la fai? Sei bloccata.
3: Adesso cerchi parte il beat. Con la legge Giorgia in diretta. Tu non puoi parlare, devi stare in silenzio. Ok, ragazzi, diventerò.
2: Oddio,
3: ora diventerò.
2: Mi stanno scendendo le lacrime.
4: No, ragazzi.
3: Dopo questa vi lasciamo con Magnetic di
2: The Boza.
3: Next. 1, 2, 3, go. Let's go, let's go. Let's get back to the pitch. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.

0: Allora, eccoci
1: di nuovo.
0: Ma la facciamo la nostra presentazione, dato che non l'abbiamo ancora fatta?
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Io sono Alice.
0: E io sono Giorgia.
1: E questo è Team Between. Ragazzi, come sempre, il vostro programma preferito che vi terrà compagnia ogni martedì dalle 16 alle 17. E... Gio.
0: Oggi parliamo di vacanze, quindi...
1: No, ma parliamo di un po' di cose oggi.
0: Allora, oggi parliamo di veramente un sacco di argomenti. Però partiamo dalle vacanze, quindi da quello che abbiamo fatto, quello che voi avete fatto. Quindi raccontateci, mandateci messaggi. Almeno ci raccontate anche voi com'è stata la, vostra, un po' quello che avete visto, un po'
1: quello
0: di tutti,
1: che volete
0: quello
1: fare,
0: che volete,
1: ecco,
0: fare.
1: No, allora,
0: riguardante la vostra estate.
1: Allora, cosa da precisare: sapete tutti che io e Giorgio abbiamo fatto le vacanze
0: così, separate.
1: Una
0: ragazzi,
1: là
0: questa
1: e una qua,
0: veramente
1: che,
0: separate.
1: Proprio che non ci vedevamo nemmeno, manco ci sentivamo, io e mia sorella.
0: No.
1: Ragazzi, noi non abbiamo, noi questa cosa non ce l'abbiamo. Quando noi siamo in giro, magari una parte, l'altra pure, ma chi si sente più? Quando ci vediamo a casa ci salutiamo.
0: Esatto,
1: siamo,
0: cioè, questo è un po' il nostro mood.
1: Cioè, proprio non ci calcoliamo proprio. Vabbè, comunque ci vogliamo
0: siamo
1: bene.
0: Siamo sorelle separate, sì.
1: Sorelle separate. Cosa hai fatto tu quest'estate?
0: Allora, io devo partire da non mi ricordo neanche che data. Anzi, prenderò il mio bellissimo telefono.
1: Allora
0: perché,
1: inizio io, tu sei troppo lunga.
0: Io sì, sono veramente lunga. Infatti, Ali, parti te perché devo fare un attimo un,
1: allora,
0: un ricordo.
1: Allora. Innanzitutto, come avete tutti ben visto, noi abbiamo fatto l'RDS Summer Festival.
0: Esatto.
1: Abbiamo fatto il nostro bellissimo, come si dice?
0: Le nostre bellissime interviste.
1: Sì. Abbiamo fatto Spill the Lemon. Noi avevamo i cantanti che scendevano dal palco da un momento all'altro. E quindi ovviamente cosa fai? Non li intervisti? Non li chiedi com'è andata sul palco? Com'era il pubblico? E posso dire, quest'anno ci siamo divertite tantissimo. E come ogni volta, già l'anno scorso siamo messi a piangere a fine tour,
0: sì,
1: raga, è sempre così.
0: Ma
1: è
0: quest'anno
1: così.
0: Veramente pesantemente ci siamo messi a piangere.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Aspetta, perché ho letto, ma avete cambiato i posti l'anno scorso? Giorgio a sinistra, ora è a destra. No,
1: no,
0: ragazzi, i nostri posti rimangono sacri.
1: Il posto fisso non si cambia.
0: I nostri posti li lasciamo sempre così. Ci avete visto partire così da questi tre anni a questa parte. E io
1: come
0: e Ali rimaniamo
1: cambiare?
0: Sempre.
1: No, ragazzi, mi metto
0: così.
1: Dall'altro lato
0: non ci
1: no.
0: vedrete mai.
1: Questo è il mio lato bello, guardate.
0: Esatto. A meno che non abbiamo delle sostituzioni con altre persone. Ma a prescindere, io tendo di mettermi sempre sulla sinistra e l'Alice sulla destra.
1: No,
0: naturalmente
1: qua,
0: voi ci vedete switchati. Ma noi siamo sempre nei nostri
1: posti. Io sono a destra
0: posti.
1: E tu sei a sinistra.
0: Sì, per loro è sì, è il contrario. Invece noi siamo a sinistra. Io sono a sinistra, tu sei a destra, dire
1: sì,
0: la verità.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: loro ci vedono.
1: Comunque girati. Comunque, vabbè, abbiamo fatto il nostro tour con RDS. È andato benissimo. Siamo super casati, siamo divertiti tantissimo. Abbiamo fatto tantissime interviste, cantanti nuovi conosciuti, altri li abbiamo rivisti, li abbiamo salutati. Come state, come non state. E poi, ovviamente, le strade si dividono. Io ho fatto una settimana a Riccione per danza. Ho fatto un bellissimo stage di tantissime lezioni, tantissimi maestri internazionali, chi veniva dalla Francia, chi veniva dall'America, cioè qualsiasi cosa io l'ho presa e l'ho fatta.

0: E ho fatto anche contemporaneo. Inizialmente dovevo fare solamente il percorso urban, quindi hip hop, musical. Sì, musical, ragazzi, musical.
1: Vabbè, ti sei un po'...
0: scusatemi, volevo dire commercial. E invece però ho deciso anche di intraprendere anche il percorso Academy, sì. E quindi ho fatto anche contemporaneo.
1: Perfetto.
0: Ho pagato di più, ovviamente, per fare tutto, perché io quando ho un'occasione ovviamente la sfrutto al meglio, ragazzi. Poi da là però io sarei dovuta tornare a Milano, ma il rientro non c'è stato,
1: no.
0: Perché sono scesa in Puglia, sono stata letteralmente un giorno, siamo passati su una barca enorme, ho rivisto Domenico, abbiamo parlato, che poi qua avete visto che io ieri, oggi stavo a Disneyland, quindi anche lì dobbiamo parlare, ci sono un
1: sì,
0: po' di cose da dire.
1: Sì, perché già la gente infatti qua ci chiede.
0: Sì, ora
1: con
0: parliamo,
1: dopo parliamo appunto anche di questa cosa.
0: E dopo, io la domenica, ragazzi, mi sono fatta 9 ore in aeroporto da sola, era la prima volta che prendevo il treno da sola, cioè l'aereo da sola. Lo giuro, è stato un incubo. Cioè,
1: come l'hai preso da sola?
0: È certo che l'ho preso da sola per tornare
1: a Milano.
0: Ma mica dovevi
1: tornare con... Io sapevo che dovevi tornare con coso. Perché sono tornata?
0: Ma no, io dico in Puglia.
1: Ah!
0: Sì, vabbè, questa cosa... Già dorme. Poi da là io invece ho fatto un bellissimo mese in Sardegna, sempre alla Maddalena. E ovviamente l'ho passato con tutti i miei amici di Roma. E poi comunque, tra l'altro, quando io sono andata a Roma a fine agosto, inizio settembre... Ovviamente loro mi sono venuti a salutare come dei buoni amici. E basta. Poi io cosa ho fatto? Sono andata a Parigi. Parì. E mi sono divertita tanto.
1: Pace.
0: Peace and love.
1: E posso andare io invece col mio bellissimo elenco delle vacanze?
0: Certo, che non ci interessa, Giorgia.
1: Allora, che carina che sei, guarda, tanto meno delle tue. Allora, partiamo subito con Ischia. Io sono stata 4 giorni a Ischia, la prima settimana di giugno. Bellissimo, abbiamo fatto un gruppo stupendo, ci siamo divertiti un sacco, mare, barche, sushi. Mi sento un po' così in questo momento.
0: Gio, dai, fa la sigaretta che non sei, che non sa nuotare, che sembra, mamma mia, quando si butta in acqua, la bomba.
1: Vabbè, ma io mi faccio
0: a bomba.
1: Io faccio il tuffo bomba perché io
0: perché
1: voglio fare
0: tuffarsi.
1: Ma non è vero, non dir niente, stai zitta, dai. Poi
0: vai, la prossima estate ti faccio un video mentre ti tuffi. Ma manco a bomba lo fa.
1: Va bene.
0: No. Si immerge nell'acqua.
1: No, quella non sono proprio io. Ma sei Ali, ma con chi cavolo pensi di parlare? Ma che è la persona? No, non ti non
0: io
1: ti,
0: faccio un
1: non ti dirò,
0: bomba.
1: aspetta. Non ti dirò
0: ho capito, amore.
1: Chi si butta così. Comunque,
0: ho capito.
1: Poi continuiamo.
0: E amo,
1: poi ti diremo. Poi continuiamo con Porto Cervo. Fatto penso quasi una settimana a Porto Cervo. Amo, te lo giuro, se veramente l'ho visto io di persona mi ha fatto morire da ridere. Comunque ho fatto quasi una settimana a Porto Cervo in live dal rosso, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo fatto veramente un sacco di pazzia, gag, robe del genere, stupendo. Poi appunto c'è stato tutto il Summer Festival che abbiamo fatto insieme, quindi Alice ci siamo ufficialmente riunite per tutti quei fine settimana.
0: E chi la voleva?
1: Stai zitta,
0: scherzo,
1: che poi
0: amore, stare con te è bellissimo.
1: Non mi toccare le mie cuffie. Questa
0: formaggina.
1: Ragazza è folle. Formaggina?
0: No, formaggina.
1: Vabbè, posso continuare con
0: Gogga.
1: Il mio elenco, dato che è veramente lungo.
0: Gogga!
1: Tra un po' ti butto fuori.
0: Prego,
1: allora, poi, dato che sono la più grande, poi continuiamo. E io sono andata in Puglia. Anzi, siamo andate in Puglia dal nonno.
2: Ho detto una cosa mega sbagliata.
1: Dal nonno siamo andati.
0: È vero, siamo andati dal nonno.
1: Del nonno.
0: L'ottantesimo di mio nonno, raga. Io e mio nonno.
1: Il nonno ha fatto
0: raga, voi
1: anni.
0: Non avete capito. Noi gli abbiamo fatto un programma che fa in televisione, che lui adora, lo vede sempre.
1: Esatto, noi l'abbiamo ricreato in
0: l'abbiamo ricreato. Sì, però un po' ovviamente un po' diverso, perché il nonno nemmeno lui capiva. Lui è attaccato a quel programma H24, ma mica sapeva giocare.
1: No,
0: mica sapeva giocare.
1: Cioè, lui vedeva e basta. Poi effettivamente sull'effettivo apriva
0: la
1: scatola.
0: Quello che voleva.
1: Esatto.
0: E mio nonno, io sono uscita e che dovevo fare la ballerina. Allora mio nonno mi prende, io ho detto vabbè faccio piano, mio nonno poverino è più basso di me, io con i oh mio nonno mi prende, mi mette a ballare, ho detto oh è più energetico di me, non riuscivo a stargli dietro.
1: Oh, ma che il nonno c'ha ancora energia, c'ha 80 anni, ma non è il nonno, cioè ma mica scherziamo.
0: Nonna
1: qua.
0: Ti vogliamo bene anche a te, perché so
1: sì,
0: che
1: nonna, mi raccomando,
0: che
1: la nonna ci vede sempre, gli mandiamo un bel cuoricino, nonna. Ciao, e poi nonna. Sicuramente ti chiamo giusto perché non ti ho risposto l'ultima volta. Poi sono andata in Puglia con Giamma dopo che siamo state all'ultima, no, la penultima tappa del tour del Summer Festival. Una volta finito il tour, sono partita subito per Mykonos e ho fatto 2 giorni a Mykonos, ragazzi, devastanti. Non vi voglio raccontare le situazioni, le robe, cose, però vi dico solamente
0: immagino,
1: che
0: ho
1: fatto ore piccole. Però stupendo, perché siamo stati in un hotel bellissimo e mi sono presa un sacco di sole, tra l'altro. Poi una
0: sì,
1: volta
0: e poi
1: tornata
0: bianco, però bianca mozzarella.
1: Senti, ok, possiamo
0: io
1: non parlare.
0: Io quest'anno non è che ti ho visto proprio così tanto abbronzata, Giorgia. Attenzione, che non eri così tanto abbronzata.
1: Sono dei piccoli dettagli. Poi sono andata al compleanno di una mia amica. Sono scesa per 4 giorni. Abbiamo festeggiato. Abbiamo preso lì ho preso veramente un sacco di sole.
0: Sì,
1: ecco, ragazzi.
0: E poi è sempre
1: a
0: bianca.
1: Pesaro
0: però
1: si prende...
0: lei prende il sole.
1: Vabbè,
0: momentaneamente.
1: Vabbè, ho capito, mi sbianco facilmente. Ok, c'è qualche problema del perché mi sbianco facilmente. Adesso mi vado a fare le lampade.
0: Il problema sai qual è?
1: Tutto l'anno.
0: Che domande
1: mi fai?
0: Tu dici, io mi sono messa 3 ore sotto il sole, mi sono abbronzata, magari
1: intanto
0: si fa la doccia rossa e
1: intanto,
0: poi dopo un secondo diventa bianca.
1: Intanto ero più abbronzata di te quest'estate, quindi stai.
0: Amore, ma io non so perché quest'anno non ho preso abbronzatura.
1: Ciao, e sei stata tutti i giorni in barca, dai.
0: Raga,
1: su,
0: ero tutti i giorni in barca,
1: dai,
0: con
1: su,
0: i miei amici,
1: e poi
0: non
1: dice
0: ho
1: preso, non ha preso sole.
0: Sole.
1: E poi dice a me, ero nera, ero di un
0: sì,
1: altro colore io.
0: Sì, ma ero 24
1: ore
0: in acqua a prendere il sole,
1: dai,
0: ed ero bianca.
1: Se vabbè, mi fai finire qua, c'è ancora l'olio in Colombo. Poi sono andata in India, ragazzi, sono stata in India 10 giorni, esperienza più brutta della mia vita, ve lo giuro. Cioè, sulla mia pelle l'ho vissuta, sono stata malissimo. Proprio un mal di pancia, ragazzi.
0: È stata male tanto tempo. Lei è tornata,
1: detto,
0: non mi attaccare
1: una,
0: un virus. Che
1: una
0: poi,
1: settimana.
0: No, che
1: ma
0: poi,
1: mi fai parlare?
0: Aspetta, quando tu sei venuta. Quando tu sei tornata dall'India, io prima stavo malissimo. Perché all'RDS Summer Festival, ti
1: ci
0: ricordo,
1: siamo ammalate tutte e due, ragazzi. Abbiamo rischiato
0: la prima
1: di non
0: volta,
1: partire.
0: Febbre a 40. La seconda invece vomitavo. Cioè ogni due secondi
1: io ho preso la tua
0: stavo
1: febbre.
0: Stavo malissimo.
1: Io ho preso la tua febbre perché tu hai dormito nel mio letto.
0: Tu hai dormito nel mio letto, il letto è lo stesso, è che è problema mio, che io devo dormire.
1: Hai infettato il letto e mi hai automaticamente infettato anche me.
0: Mamma mia.
1: Poi dopo questi 10 giorni, che tra l'altro abbiamo passati a casa, è l'unico giorno che volevamo uscire, tra l'altro, per andare allo zoo. Lo zoo era chiuso, quindi siamo stati tipo attaccati da una manifestazione che c'era in India, ragazzi, quindi siamo dovuti scappare via a casa, quindi farci altre 2 ore di viaggio, perché la casa era veramente distante dalla capitale, da dove eravamo noi. Però è finita tutto in bene, sono viva, ma avete visto. Tra l'altro ho fatto anche il mio primo viaggio con uno scalo ed è durato 11 ore e mezza. Immaginatevi io 11 ore e mezza da sola nei viaggi, cioè follia, stavo veramente impazzendo. Infatti la gente che mi vedeva mi diceva questa è esaurita, molto probabilmente. Però piccoli
0: io
1: dettagli,
0: io a piangere nell'aeroporto.
1: E vabbè, te sei anche tu un caso a parte. Poi sono riscesa in Puglia, che sono andata al Barone di Mare. Poi sono stata in Sardegna, ragazzi, fino alla fine dei miei tempi e basta. Sono stata lì in Sardegna. Stop.
0: Va bene.
1: Possiamo andare in next.
0: Andiamo in next, così almeno iniziamo con la vera e propria diretta. Entriamo nel clou della diretta.
1: Esatto.
0: Vi lasciamo con
1: una promo. E poi con basta. No. Con Serenemente di Julie e Bresh. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Gaia
5: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
4: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
5: e provate a farci cambiare idea.
4: Una cosa però non si tocca, l'aura.
3: Più 1000 aura, giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
6: Come on. Number one hit music station.
7: Yeah.
6: It's my favorite playlist.
7: RDS Next.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: bentornati amici.
1: Allora, sappiamo tutti quanti che settembre è un po' un inizio nuovo, succedono tante cose, c'è la scuola nuova, nuove abitudini, nuove routine e magari c'è anche chi fa un cambio look, fa un po' il glow up.
0: Perché tu lo fai?
1: No, io lo faccio ad agosto il glow up.
0: Ah, cosa ok, lei lo fa prima.
1: Io lo faccio prima perché in estate devo essere iconica, ovviamente. Ah, okay, però a settembre perfetto. Poi ovviamente parto con davvero dei presupposti che dico deve andare benissimo, assolutamente. Perfetto. E un po' sui social esce un po' il trend del fatto back to school e anche un po' glow up dell'anno, no?
0: Esatto,
1: con
0: certo,
1: che partono ovvio. Tutti con l'agendina e poi a fine anno si sa che nessuno usa più niente.
0: Però
1: va bene.
0: Dettagli.
1: Ma la domanda vera e propria in realtà è: c'è proprio bisogno di cambiare ogni volta che proviamo a fare qualcosa di nuovo, che ricomincia qualcosa di nuovo?
0: A dir la verità, chi lo sa? Oggi faremo un bellissimo giochino. Qui abbiamo davanti delle buste che noi comunque dovremo pescare e vedremo che, cioè, a parte ci metteranno alla prova, quindi noi dobbiamo leggere l'argomento che ci sarà all'interno appunto per il rientro alla scuola.
1: Ok, quindi ci saranno delle domande. Parto io.
0: Te pareva, lo sapevo io, vai.
1: Allora,
0: va.
1: Prima busta. Oh. Dov'è il bigliettino? Ehi.
0: Non è difficile.
1: Eccolo qua.
0: Cioè, la bustora e il bigliettino.
1: Partiamo subito con la pressione del New Me. Ovviamente la nuova versione di me. Quindi.
0: Cavolo, Ali, anche l'inglese adesso.
1: Oh, ragazzi, io ho fatto level up.
0: Wow.
1: Te lo metto che ho fatto level up. Cioè, cosa ti aspetti, no?
0: Allora, dobbiamo metterci la prova, vai.
1: A settembre sembra quasi obbligatorio tornare con una nuova versione di noi stessi, più organizzati, più sicuri e magari anche diversi da come eravamo prima dell'estate. Quindi, la prima... è vero.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ovvio, sì.
1: Anche per me è un po' obbligatorio fare questa cosa. Anche per te, spero.
0: Vabbè,
1: perché secondo me,
0: allora,
1: tipo settembre,
0: secondo me...
1: scuola, lavoro, io devo iniziare
0: esatto.
1: a partire... al massimo.
0: Esatto, anch'io lo penso. Cioè, indipendentemente che tu vai a scuola o comunque inizi a lavorare, quella parte di settembre che tu dici magari fino ad agosto hai lasciato un po' andare, inizia settembre ti devi rimettere un po' in riga, diciamo.
1: Quindi, proprio abbiamo già risposto alla prima domanda.
0: Esatto.
1: Sentite anche voi questa pressione del nuovo anno, nuova me? Io direi di sì, perché
0: anch'io
1: comunque
0: lo sento.
1: Cioè, un po' sento il fatto che devo essere più sicura di me stessa, devo migliorare tante cose. Settembre è proprio il mese in cui arriva il clou di quel cambiamento. Perché passa tutta l'estate in cui ci pensi, oddio, devo cambiare. Poi settembre è proprio il momento nel quale devo farlo. Quindi è ovvio che mi sale un po' di pressione, perché magari non sono certa su quello che andrò a fare.
0: La sveglia, io non l'ho ancora ripresa. La sveglia lo so che non l'hai ancora ripresa. Io sto cercando un po' di riprenderla per non svegliarmi più a mezzogiorno, ragazzi, perché comunque l'estate è finita. Bisogna iniziare a lavorare e
1: lavorare. Seconda domanda: vi è mai capitato di pensare quest'anno voglio tornare diversa?
0: Magari a settembre non mi capita. Però
1: tipo fino a fine anno.
0: Esatto. A fine anno mi entra, cioè
1: dico
0: magari
1: nuovo
0: tipo
1: anno, nuove cose,
0: quando
1: nuovo
0: entra
1: tutto.
0: Un pochettino anche una mezza stagione, capito?
1: Tipo
0: che
1: ottobre.
0: Non fa ancora... Esatto, quel
1: tipo ottobre.
0: Sì.
1: Tipo ottobre, sì, è vero. Tornare diverse, sì, per forza, ovvio.
0: Io tra l'altro parto sempre dai capelli, poi è una roba veramente folle. Cioè io ogni anno faccio un po' un change di capelli.

0: Ogni volta.
1: Top! Facciamo la seconda busta, Gio?
0: Vai, la faccio
1: Vai.
0: Io.
1: Vai, ovviamente, tanto perché a me una testa, dai.
0: Io
1: sono simpatica.
0: Pesco
1: gentile.
0: Allora, cos'è davvero un glow up?
1: Non lo so, Gio, spiegamelo.
0: Però glow up non significa necessariamente cambiare look. Può voler dire anche sentirsi meglio, essere più sicuri, iniziare qualcosa di nuovo. Quindi la domanda che ti faccio è: per voi cos'è davvero un glow up?
1: Allora, di sicuro è cercare
0: rispondete di... anche voi che
1: cioè magari di, per me non è completamente dico mi faccio i capelli blu, capito? Cioè non è dico un cambiamento totale, però inizio a migliorare un po' la mia vita, un po' le mie abitudini, magari inizio a mangiare sano, vado in palestra, riprendo a fare danza, oppure banalmente uso un prodotto nuovo, uso qualcosa di più utile e che mi faccia star bene e che possa migliorare me stessa.
0: Boh, per me è molto semplice. Glow up secondo me è trovare anche un po' una stabilità, cioè nel senso riprendere tutte le vecchie abitudini che magari, cioè nel senso sono anche un po' più, un pochino più difficiline, però proprio avere una vera e propria bella routine, essere
1: sana,
0: organizzate e riuscire a fare tutto al meglio con i nostri tempi nel che necessitiamo, ecco.
1: Vai.
0: Poi, seconda domanda, deve essere per forza qualcosa di estetico?
1: No,
0: secondo me no, assolutamente
1: deve, ripeto,
0: no.
1: Deve essere anche una, cioè secondo me sono più abitudini che noi abbiamo, cioè l'abitudine di fare qualcosa che ci faccia star meglio e che ci possa migliorare sempre di più e non peggiorare. Quindi non dico solamente faccio il taglio di capelli, no, può essere banalmente
0: no,
1: un'attività,
0: me, esatto.
1: Qualsiasi cosa.
0: Quindi abbiamo praticamente anche già risposto. E qual è
1: faccia...
0: una cosa
1: Vai.
0: Che avete cambiato solo per voi e che vi ha fatto sentire meglio? Vi posso dire?
1: Penso
0: Vai.
1: I capelli o il modo di curarmi. Cioè io tipo prima un po' non mi mettevo là ad esempio a curarmi tutti i giorni i capelli. E invece ad oggi ho una routine sana. Infatti guardate,
0: anche io
1: ho
0: dei capelli
1: bellissimi.
0: Ho una
1: routine sana. Ho fatto l'altro giorno la visita e mi hanno detto che ho dei capelli super curati. Quindi
0: Top! Io ti direi anche i capelli, perché magari prima erano la parte principale che cambiavo ma non
1: curavo.
0: Quindi assolutamente i capelli e poi il fatto di riniziare a palestra e avere un'alimentazione sana, perché per me è veramente importante.
1: Sì. Vai, Alice, io vado con la terza busta.
0: Terzo slot,
1: oh,
0: vai.
1: Olle! Olle!
0: Trovato.
1: Ok. I piccoli rituali del rientro. Poi ci sono quelle piccole cose che magari non cambiano completamente una giornata, ma ci fanno uscire di casa sentendoci più pronte e sicure. Ovviamente abbiamo tutti un po' quell'abitudine che dico prima di casa devo fare per forza questa cosa.
0: Sì,
1: come
0: anch'io.
1: Ad esempio un profumo, qualsiasi cosa secondo
0: sì.
1: me. Preparate tutto la sera prima o fate tutto all'ultimo?
0: Tendo a preparare tutto la sera prima, anche magari anche giorni prima.
1: Mm-mm.
0: Poi però c'è da dire che magari finisco le cose all'ultimo, cioè tipo le ultime cose le faccio all'ultimo.
1: Anche
0: magari
1: io
0: prima
1: tipo
0: di
1: ad esempio
0: andare.
1: Sono partita, però le ultime cose, tipo ad esempio i beauty, quelle cose là, tipo capelli, makeup, queste cose così, le ho messe tutte all'ultimo perché
0: anch'io.
1: Mi servivano.
0: Vabbè.
1: E quindi
0: però sì.
1: Preferisco preparare tutto prima perché
0: sono più
1: anche se magari poi quando la faccio non faccio completamente tutto quello che ho programmato, però sono sicura di averla fatta prima, cioè
0: anch'io.
1: Di aver programmato prima
0: sì,
1: le cose.
0: Sì, almeno di averla iniziata, poi magari nel finire la mamma almeno di
1: cioè
0: averla
1: magari
0: iniziata.
1: L'ho fatta non del tutto, avrei potuto far di meglio, però fa niente. Qual è quella piccola cosa che vi fa dire ok, adesso sono pronta?
0: Secondo me lip combo e profumo per i capelli e profumo in generale.
1: Io profumo di tutti i tipi. Cioè ho profumo per i capelli,
0: sì.
1: Ho profumo l'acqua profumata per il corpo, poi metto il profumo. Poi cioè io un po' di tutto, capito? Il profumo, però io non esco di casa senza profumo.
0: Esatto.
1: Cioè perché
0: io
1: secondo
0: profumo...
1: me la cosa essenziale è che dico wow, sono completamente sistemata.
0: Idem anch'io.
1: Ok, ultima domanda. Cosa tenere sempre in borsa per sicurezza?
0: Mezzo mondo ragazzi, però anche loro sicuramente.
1: Allora, di sicuro, come abbiamo detto già tante volte, io tengo molto alla cura dei miei capelli.
0: Anch'io.
1: Quest'anno sto cercando di migliorare sempre al meglio.
0: Precisiamo.
1: E però diciamo che l'estate comunque non è che ci ha aiutato molto. Però almeno abbiamo le Sunsilk Miracle Mist che ci hanno aiutato tantissimo. Che comunque quando magari avevamo un po' il capello che dici si vede che è crespo, si vede che è gonfio, questo ce lo sistemava completamente. Poi il profumo che lascia una scia, ragazzi, che vi dico, tutti fermati, che profumo
0: è. Infatti ragazzi,

0: effetti c'è da dire che questi due li stiamo tenendo molto molto a bada, perché
1: questo è il mio
0: sono
1: preferito.
0: Letteralmente gli unici che ci sono rimasti. Infatti si vede che la Alice l'ha quasi finito, perché a metà lo vedete, cioè non so se si vede, ma è letteralmente a metà, cioè si vede.
1: E lui è Rose Crush, ragazzi, però questo è
0: esatto.
1: Vai Gio, facciamo la quarta, falla tu.
0: Vai, esco io, vediamo che argomento ci esce. Allora, Sunsilk Miracle Mist. Proprio parlando di queste cose da avere sempre con sé, arriviamo a uno di quei prodotti che può accompagnarci durante tutta la giornata.
1: E di quello che abbiamo detto è proprio le Sunsilk Miracle Mist, che è un trattamento anticrespo e
0: profumazione per i capelli.
1: Esattamente.
0: Da utilizzare sempre on to go, quindi ve lo mettete dentro la borsa, ve lo portate, anche perché ragazzi è veramente piccolino, quindi in qualsiasi borsa, anche veramente nella mini. Sì. Ci stanno sempre.
1: Io ad esempio io porto solamente la mia borsa minuscola, così c'è lui.
0: E dentro, esatto, c'è lui, c'è il portafoglio.
1: C'è lui il portafoglio.
0: Le domande sono: in quale momento di una giornata fuori casa lo usereste di più? Io tendo sempre a utilizzarlo non appena esco fuori di casa, ma quando magari io
1: dopo tipo
0: perché
1: un'oretta
0: la
1: io.
0: Gente lo sa benissimo, ma io prendo i mezzi perché non ho ancora una patente. Di solito quando esco fuori dai mezzi, oppure prima di entrare magari a un evento, prima di fare una serata, prima di entrare proprio magari, oppure quando mi accompagnano, sono in macchina, prima di uscire spruzzatina al volo e posso andare.
1: Io ad esempio tra un evento all'altro, oppure tipo prima
0: anch'io
1: di entrare nell'evento, dopo l'evento, cioè io lo uso un po' in qualsiasi momento.
0: Sì.
1: Poi mi piace sentire
0: infatti
1: il profumo.
0: Dovremmo un attimo limitarti, Ali.
1: Ma perché? Io lo faccio anche adesso. Io poi a me piace proprio sentire
0: il profumo, ragazzi,
1: fare il gesto
0: assurdo,
1: del fatto,
0: cioè,
1: di mettere profumo, queste cose così, potrei andare all'infinito. Fermami che se no lo finisco e questa cosa
0: basta,
1: non va
0: anche
1: bene.
0: Anche perché questo qua è quello che ce n'è di meno. Gli altri si
1: vabbè,
0: ho cercato di
1: consentire. Uso li mischio. Non c'è problema.
0: Ma basta, allora me lo metto pure io, cioè,
1: non
0: che
1: c'è assolutamente
0: sono?
1: Problema di utilizzarli.
0: Ci siamo improfumate per bene, allo stesso tempo trattati i nostri capelli. E poi, quale delle tre profumazioni preferite? Ragazzi,
1: vabbè,
0: Alice,
1: Rose Crush,
0: che fa...
1: cioè nel senso è stupenda, questa qua è magnifica, è incredibile, è fenomenale. È proprio il mio profumo, poi si matcha perfettamente col mio profumo. La tua?
0: A me invece è la Golden Glaze, ragazzi, che ho dovuto minimizzare nell'utilizzo perché naturalmente poi ve li dovevamo far vedere.
1: Sì, perché a casa c'è l'altra che è finita, Furbetta, non lo dici questa cosa,
0: Ragazzi, se no quando vi portavo la boccetta vuota vi potevo portare. Quindi
1: l'ho minimizzata
0: al minimo.
1: Attenzione.
0: Una è andata, l'altra... Questa,
1: vabbè,
0: la Alice è messa
1: Gio.
0: Peggio, la Alice è messa peggio perché l'altra l'ha già finita e questa è già a metà, comunque. Quindi parliamoci chiaro.
1: Passiamo alla quinta busta.
0: Aspetta, c'è l'ultima domanda.
1: Facciamo la quinta busta.
0: Basta, no, ho deciso che non vuole
1: allora,
0: la quinta domanda.
1: Choose your plot. Mamma mia che inglese, ragazzi, fenomenale.
0: Cavolo, Ali, hai fatto veramente un glow up con l'inglese quest'anno. Hai mai fatto qualche corso?
1: Allora, come sappiamo tutti quanti, ogni giornata, cioè ognuno di noi si sveglia un po' con un mood diverso. Tipo qualche giorno mi sveglio felice, qualche giorno mi sento un po' più stanca, qualche giorno mi sento super felice, l'altro giorno sono super motivata. E ovviamente anche le nostre Miracle Mist hanno un mood diverso. Allora, la Starbust, che è lei, è il buon umore.
0: La mia preferita invece è la felicità. E quella dell'Alice invece
1: è la positività. Io sono sempre positiva, ovviamente, sempre, forever, ragazzi. Siate
0: forever
1: positivi.
0: Forever and ever, mi raccomando.
1: Certo,
0: questa,
1: ovvio,
0: Alice, in
1: ragazzi,
0: poche parole.
1: Dovete essere positivi sempre. Allora, domandine. Primo giorno e non conosci praticamente nessuno, quale scegliete? Positività.
0: Anch'io stavo per dirla.
1: Cioè, se io parto col fatto di non conoscere nessuno e tutto quanto, no.
0: Bisogna
1: quindi utilizzerei assolutamente la mia preferita, che poi la utilizzo sempre, però va bene, le mischiamo anche.
0: Vabbè, Alice, grazie.
1: Allora,
0: per finirmene, perché poi fondamentalmente quando finisce la sua.
1: La giornata è iniziata malissimo, quale mood vi serve? Golden Glaze.
0: No, io la Starbust. Un buon umore, ragazzi.
1: Felicità. Devo
0: buon
1: essere
0: umore.
1: Felice, cioè se io... la giornata è brutta, io devo essere felice. Cioè,
0: infatti
1: devo mettere questo.
0: Devo ritornare di buon umore io invece, se sono triste.
1: E poi invece dopo scuola arriva un programma totalmente inaspettato. Cosa scegliere?
0: Positività, la Rose Crush, ragazzi.
1: Anche io pensavo positività.
0: Positivity!
1: Esattamente.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: perfetto, quindi qualunque sia il vostro plot di questo rientro, scegliete anche il mood giusto, quindi Golden Glaze, Rose Crush o Starburst. Noi intanto ci portiamo dietro le Sunsilk Miracle
1: Queste
0: Mist.
1: Queste tornano

0: con me, ragazzi,
1: a casa, mi raccomando, e non te le rubare.
0: No, che ricordiamo, è un trattamento per i capelli anticrespo e ovviamente anche
1: un profumo
0: per capelli.
1: Quindi, oh, un bello spray for the plot. Adesso ti rubo la tua spray. Adesso.
0: Ah, io ti ho rubato la tua.
1: È certo che ti sei rubata la mia.
0: Spruzza.
1: Detto ciò, ci
0: noi
1: vediamo.
0: Noi andiamo in Next. RDS Next.

0: Cioè, ho regalato una rosa alla mia damigella oggi.
1: Allora, e io lo sai cosa faccio ora? Mi inchino a te.
2: Posso dire?
1: Tieni, questo è per te, amore mio.
2: Allora,
1: è per te.
2: I regali non si regalano. Porta sfiga, Josie.
1: Vabbè, ma te l'ho dato solo in mano, mica te l'ho regalato, ho detto te lo regalo.
2: Allora, regia, regia, ecco. Ho portato
1: sì, questa. Vabbè, portato questa e l'ho portata io.
2: Questa allora, me l'ha comprata Giusy l'anno scorso. Ma quando faccio così, facciamo una prova. Io la alzo, levi l'audio Giusy. Perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io.
1: No.
2: Chiudetemi allora, il collegamento.
1: Allora,
2: buona vita, Giusy.
1: Tu togli l'audio a Dani.
2: No, guarda, ha detto di no.
1: Ha detto di sì.
2: Il buon Edo parteggia già per me.
1: Non è vero.
2: Sì, che è vero.
1: No, dai. Ma non è possibile. Ma ora mi sento.
2: Non lo so, senti.
1: No.
2: Parla, Giusy, parla.
1: Ecco, parla tu.
2: Io tanto. No, mi si sente.
1: Ah, non si sente ora.
2: Regia, non va bene.
1: Comunque, dovete sapere la storia di questo coso. Dani stavamo per andare a Giffoni. Pensate che siamo stati tipo 12 giorni lì. Io mi dove stavo preparando la valigia, le cose. Era il giorno prima, il giorno stesso, non ricordo. Dani mi contatta e fa: amo, ma non è che riesci a trovare una paletta di quelle rosse e nere?
2: È risaputo che io parlo così, capito? È risaputo così proprio che l'ho detto.
1: Vabbè, non riesco a fare la voce più profonda, capisci? Quindi faccio la voce un po' più stile.
2: Sì, va
1: bene. Comunque, così. E io faccio: oddio, ma ora dove la devo prendere? Quella? Però ho detto: cioè, Dani, la devo prendere per forza. Me l'ha chiesto. Come faccio? Ho mandato
2: quando il
1: mio
2: suo
1: amico
2: comanda.
1: Salvatore. Ho detto: senti, scusa, vuoi trovare una paletta? Come devo fare? Alla fine l'ha trovata. Ed eccola qui, ragazzi. La porteremo sempre in giro. Anche se stop lo potevi togliere da sopra.
2: No, è carino. Perché vuol dire proprio stop, Giusy.
1: Ah, stop, Giusy, va bene.
2: È stata una bella cosa, devo dire. Sì.
1: Oh, Danny ci scrive: Giusy, perché non fai la conduttrice? Ma cioè, quest'anno l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. Siamo stati a Giffoni 10 giorni.
2: Che sta facendo? Sta pelando patate, ragazzi.
1: Comunque, dai, vieni. La mandi tu questa canzone o te la mando io? Te la dedico, dai. Beh, allora, Casini di...
2: No, aspetta, perché prima abbiamo il lancio del
1: allora,
2: promo di Scuola Zoo.
1: Allora tu lanci Scuola Zoo, io lancio ora. Vai, pronto, vai, via.
2: Egocentrica, è diventato. Quest'anno è peggio del solito. Va bene. Io lancio il promo di Scuola Zoo.
1: E io invece vi lancio una bellissima canzone che è per Dani. Casini di Marrakesh e Gue Pequeño. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Iris,
5: Lib e Toni.
4: A scuola succedono cose assurde: prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
5: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zoo Leaks, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: E rieccoci qui, Cine Feeling ogni martedì. RDS Next. Allora, noi abbiamo fatto una cosa che non dovevamo fare, ovvero aspettiamo di mangiare la caramella. Non all'inizio della canzone, così abbiamo il tempo di
1: masticare. Ma chi sta mangiando la caramella? Io non sto mangiando nessuna caramella.
0: Ma alla fine, però.
1: Io non sto mangiando nessuna caramella.
0: Io ripeto che Maria De Filippi conduce da 30 anni i programmi con la caramella in bocca. Dobbiamo imparare.
1: Da lei.
0: Da lei.
1: Parlare con la caramella in bocca.
0: Parlare con la caramella in bocca. In questo momento sto mangiando la caramella. Ti sembra? Ti sembra?
1: Ti sembra? Beh, ti posso dire. Forse.
0: Poi la mia anche al limone, quindi mi sta tipo trucidando dentro.
1: Stai morendo.
0: E a brevissimo, sì, a brevissimo saranno qui
1: i nostri ospiti, ragazzi. Quindi restate qui connessi perché stanno arrivando dei bei ospiti. Intanto, voi che siete qui live, chiacchierate, parlate, scrivete, perché noi vi vediamo, vi teniamo sott'occhio. Quindi, ragazzi, noi vediamo, voi parlate, noi chiacchieriamo, facciamo cose, vi diciamo robe, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Robe, cioè, che giusto, stava prendendo in giro?
0: No.
1: Ciao, vi amo. Anna, ciao, Anna, grazie. Ti amiamo anche noi, mandiamo tanti cuoricini ad Anna.
0: Ciao, Anna.
1: Ciao, Anna. Ciao, Anna. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, allora, facciamo dei buoni propositi per questo nuovo inizio anno. Questa è la nostra primissima puntata, comunque.
1: Sì, voglio dire.
0: Voglio dire.
1: Lo sai che io ero un po' emozionata? Cioè, oggi quando stavo per arrivare così, mi sono un po' emozionata.
0: Aspetta, io sputo una caramella.
1: Vabbè, Dani, ma non è che lo dovevi dire per forza. Cioè, potevi anche fare finta di nulla.
0: Allora, Giusy, è arrivato il momento. Concludiamo questo nostro discorso dopo per i saluti finali.
1: Assolutamente.
0: Perché abbiamo qui due. Che sta succedendo?
1: Succedono robe.
0: Vedo, succedono robe. Abbiamo
1: dai,
0: qui
1: Dani.
0: Due protagonisti. Vedo anche un. Eccoli qui, Biagio, Venditti e Ciro. Accidenti. Ciao ragazzi, come state?
1: Come state?
0: Tutto bene. Ciao, ma grande.
1: Ciao bello.
0: Avete portato.
1: Aspettate, no, non vi muovete. Vi dobbiamo dare queste.
0: Già, ragazzi, già.
2: Queste
0: tu. Stavo
2: proprio così, cioè che uno entra,
1: Aspetta.
2: Mamma mia.
0: Ciro, ti
2: mamma
0: do la mia cuffia numero due.
3: Grazie.
1: Come te la senti?
2: Dio, che strano, ragazzi. Stranissimo.
0: Wow. Facci vedere. Bello.
3: Volevamo farlo più grande,
1: wow,
3: ma non entrava.
1: Minerva
3: nel
1: la scuola, ragazzi.
0: Minerva la scuola.
1: Solo su Netflix.
0: Da oggi,
1: 22
2: oggi.
1: Settembre.
0: Che bello, cioè, incredibile.
1: Non me l'aspettavo.
3: No, nemmeno io. Pensavo sbagliato pure stanza.
1: Sì, come sbagliato stanza?
2: Siamo entrati di là.
1: Cioè, io vedevo solo il quadro, letteralmente. Ho detto, chi c'è dietro? E poi è arrivato lui così.
2: Allora, questo è lui e io sono questo.
3: Magari.
1: Che bello. Ma lo vuoi tenere per tutta la puntata?
3: E infatti, magari lo appoggio.
1: Ti direi di appoggiarlo. Vai. Dai, ragazzi,
0: così.
1: Lo appoggiamo un secondo perché sinceramente.
0: Guarda, così si continua a vedere.
1: Vai, appoggio lì, perfetto.
0: Allora, Biagio, come stai?
2: Bene, voi come state?
0: Noi bene, questa è la nostra primissima puntata della nuova stagione.
2: Bello,
0: siamo felicissimi di avere qua voi.
1: I primissimi. Lui ormai sta facendo cose, si toglie maglia, robe. Cosa sta succedendo? Vuoi una mano?
3: No, ho fatto, grazie.
1: Sicuro? Ok, perfetto. Allora, che ci racconti?
3: Come state?
1: Bene, grazie, tu?
3: Tutto bene. Abbiamo fatto un viaggetto stamattina, siamo un po'
2: viaggettino,
3: emozionati.
0: Siete in promo per la serie, state girando.
2: Si chiama Super Promo. E il giorno, il grande giorno è arrivato, ragazzi.
3: L'abbiamo aspettato per
2: un anno e mezzo.
3: Un anno e mezzo.
2: Ci sono cresciuti tre
3: volte i
2: capelli.
3: Dimmi se sbaglio, l'anno è due mesi, tre mesi, è passato velocissimo.
2: Sì.
3: Tre mesi infiniti.
2: È vero.
3: I tre mesi prima della serie.
1: Ma vi posso chiedere come vi sentite oggi? Che effettivamente voi l'avete elaborata come cosa già da un po'. Però
2: sì,
1: oggi sono
2: proprio scordata.
1: È il giorno. Infatti, voglio dire.
2: Scherzo.
3: No, è una grande soddisfazione. Cioè,
2: sì,
3: nel senso. Poi
2: sono curioso.
3: Siamo
2: io.
3: Qua noi, sono state riversate un sacco di energie in tantissimo tempo.
2: È vero.
3: E sembra una cosa così lontana nel tempo che poi non ti immagini effettivamente
2: è
3: l'uscita.
2: È vero. Io sono curioso di vedere insomma quale sarà il verdetto, cosa ne penserete tutti.
0: Io l'ho già vista.
3: Che dite?
2: Ah, tu l'hai già vista.
1: Io l'ho già vista.
2: Tu dici qualcosa.
1: È uscita oggi. Io oggi ho aperto. Guarda, forse c'è anche sul mio Netflix.
0: Prima, no, vabbè.
1: Anche sul mio Netflix ho aperto, ho visto il primo episodio, stavo sbirciando, però no, tardi, dai, vabbè, sono otto episodi,
0: quindi stasera la finiamo tutta, vero Giussi?
2: Però sì, un giorno si guarda, ragazzi.
1: Sì, sì, anzi, invitiamo al pubblico.
4: Sbagliato lato.
1: Ragazzi, mi raccomando, vedetela stasera, già sapete cosa
0: sta
1: fare.
0: Sta facendo la promo come quella del materasso poco fa.
1: Ma è la verità.
0: Prima le ho fatto fare una promo su un materasso, non vi dico che cosa è successo.
1: Vabbè, dopo cose che succedono.
4: Stava strota qua. No, sbagliato.
0: Mi piace.
1: Dopo, dopo vedete, dopo, va bene. Bravo. Ti inviamo le clip che abbiamo fatto. Sì, va bene? Sì. Okay,
0: ma
1: va bene.
0: Avete già letto qualcosa sui social da stamattina? Un piccolo riscontro?
2: Io ho letto qualche recensione.
0: E che dico?
2: Non lo so. Oh, pare che piaccia.
3: Sì,
0: il primo giorno, poi nel senso.
2: Insomma, sì, penso che la gente. Diamoci una settimana.
1: Sì, dai, troppo presto per dirlo. Tra poco, tra una settimana.
0: Allora, facciamo così: raccontiamo la trama di Minerva. Peraltro, Minerva, la scuola ricorda un po', lo possiamo dire, il collegio,
2: oddio,
0: i cadetti militari, e lo dico perché Giussi è diventata famosa grazie al collegio.
3: Ah, hai fatto il collegio?
1: No, ragazzi, non l'ho fatto. Allora, voi dovete
2: no, ma io da piccolo
1: volevo sapere che in queste live Dani dice tutte bagianate, quindi quando lui parla voi fate
3: solo. Più che altro era strano perché altrimenti ti dovrebbe conoscere. Lui ha fatto il collegio, quante
1: veramente tu hai fatto il collegio?
3: Certo, no, nemmeno questo per
2: trollati tutte e due. Abbiamo restituito.
1: Vabbè, posso dire, vi siete trovati
2: sempre così.
1: Continuiamo noi. Ma la
3: live. Uno schieramento.
1: Basta,
3: questo?
1: Sì, uno schieramento.
0: Arriveremo anche a questo. Ma perché raccontiamo insieme, tutti insieme, la trama di Minerva alla scuola.
3: Vai.
2: Ok.
3: Una parola a testa.
0: Dai, una parola a testa. Inizia Giussi.
1: Scuola.
0: No, non si può iniziare. Non si può iniziare un discorso con scuola.
1: Tu non puoi dire quello che io posso fare e non posso fare. Io dico scuola.
0: Un articolo.
1: Passo la palla al mio compagno. Sì, per favore, dai.
2: Per favore, accademia,
0: scuola, accademia. Ma parliamo senza verbi, dai. Senza preposizioni.
3: Scuola, un'accademia dove i nostri personaggi.
0: Lui ha fatto la frase, vabbè.
3: Vabbè, se no non si lega ancora. Cioè,
0: dove i nostri, una scuola accademica dove i nostri personaggi. Cavolo, sono arrivato.
1: Brucia, vero, brucia.
0: Dove i nostri personaggi vengono istruiti per diventare
1: militari.
2: Dai,
3: è
2: ragazzi,
3: militari.
0: Che hai sentito la passione?
3: Militari. È molto...
2: Beh, sì, dai, insomma, la storia di questi ragazzi che insomma sì. Entrano in questa accademia militare, chi per un motivo, chi per un altro,
3: sì, e faranno i conti con questo mondo completamente fuori dal mondo.
2: Esatto. Però è stato molto interessante, dai, raccontarlo.
0: Però c'è un mistero di fondo, possiamo dirlo, perché
3: c'è una linea crani, c'è una linea
1: giallo.
0: Povero Luigi Bruno.
2: Luigi, ciao.
1: Lo salutiamo a Luigi.
3: Cosa è successo a Luigi Bruno?
0: Dopo. Cosa è successo a Luigi Bruno? Al personaggio
2: che
0: di
2: Francesco.
1: Esatto.
0: Interpretato da Luigi Bruno, scompare. Sì.
3: Scompare.
2: E questo nostro ragazzo entra nella scuola
3: a fare di tutto per far sì che si trovi anche, esatto, andando contro un'istituzione molto importante.

0: importante e molto prestigioso.
1: Ed entra nella scuola proprio per questo.
0: Fantasmi, sì, esatto, con i propri scheletri.
2: Sì.
0: Quindi
3: hai visto quante cose
1: c'è
3: Dani.
1: Pure il giallo, ragazzi, c'è pure il giallo, c'è l'amore,
2: sì,
1: c'è,
2: no,
1: c'è
2: no
1: tutto,
2: comunque
1: dai.
2: Scherzi a parte, c'è tutto, c'è il giallo, c'è la componente young adult, perché questi ragazzi giovanissimi poi inciuciano tra loro, sapete cosa succede,
3: un pattin così succede una cosa.
2: E poi appunto si dovrà scoprire cosa succede.
3: Esatto. Dai, però ora abbiamo capito la trama e tutto. Ci volete dire qualche aneddoto del cast, un po' quello che è successo lì?
1: Ah, vuoi sapere?
3: Sì,
2: vuoi sapere l'inciucio?
3: Dai, io voglio sapere. Queste cose le sapete solo voi, quindi cose viene... se non oggi, quando?
0: Dai, qualcosa di carino che è successo sul set, non lo so, qualche scena in particolare. Io mi ricordo quando tu...
4: Io?
3: Già ride, sì, mi piace.
0: Di cose che mi hai fatto ridere, ce ne stanno talmente. Però, in particolare, se dovessi raccontare un aneddoto tuo, noto che hanno spavi nell'acqua, era. Cioè, si raccontava da sé. Cioè, perché lui nella serie è praticamente il. Come se fosse scritto il personaggio più prestante ed efficace, soprattutto nelle prove fisiche.
4: Ragazzi,
0: al pari dei colonnelli.
4: Mi sa che ha visto un'altra serie.
0: Sì, infatti no, era l'esatto contrario. Ogni scena di prova fisica di Biagio
1: si stava
0: era...
1: riferendo a quando il mio personaggio affoga.
0: Era gustosissimo, sì.
1: Si può dire polizia di Netflix? Sì.
0: Affoga.
3: Ma così con la testa, quindi sì, si può dire, dai. E tu invece ci vuoi dire qualcosa di quello che
4: voglio dire? Io ci voglio dire
3: Perché
4: sto pensando a cosa avrebbe. Ma io, ragazzi, le cose inciuciate non si possono dire qui,
0: no, però intanto, cioè nel senso.
2: Ma non dare retta a Giusy, ma non devi. Qualche aneddoto dal set.
3: Poi gli inciuci, se li vuoi dire dopo fuori, cioè noi siamo disposti ad ascoltare tutto.
4: Vogliamo
3: parlare
4: di quando Marghe è svenuta? No, scherzo, vabbè.
0: La cosa figa è che abbiamo effettivamente convissuto per 6 mesi, cioè abitavamo se non insieme praticamente insieme.
1: Tu e Margherita insieme praticamente.
0: Sì, praticamente sì, eravamo divisi da una parete di cartapesta.
1: Esatto.
0: E nulla, la dinamica della scuola, del convivere, dello stare insieme anche forzatamente o meno, è stata anche un po' reality, nel senso che l'abbiamo effettivamente sperimentata su di noi, sia sul set sia a casa. Sì. Poi esatto, prove varie di scene sul set, a casa.
3: È stato bello intenso.
0: Ci ha fatto legare.
2: Ma a livello fisico vi hanno proprio insegnato? Le facevate davvero? Vi hanno insegnato a
0: corso
2: farle?
0: Corso di scherma.
1: Arrampicata.
2: Lo sapete fare
1: qualche
2: sul serio?
1: Qualche lezione di ballo.
0: Sì, abbiamo fatto
1: il valzer.
0: È come si mette la donna nel valzer.
2: Fermi tutti.
3: Aspetta, stanno facendo fermi.
2: Ah, loro però
1: l'uomo deve stare così.
0: Esatto. Fai la donna.
4: Io faccio la donna così.
0: 1, 2, 3.
3: Dai,
1: e prima si deve fare un inchino. Prendi la donna.
3: Sì, qualcosa di bello. Ecco, vi piace.
1: Prendi la donna.
0: Per fare la...
1: Prima faccio così.
3: E io pure?
1: No, solo io. Okay, tu sei fermo. Tu rimani.
0: Tu accetti.
2: Io lì volevo andare a parare. Giusy.
1: E ti porto. E poi iniziamo a ballare. Però sono mezzo incrociato, vero? Sto un po'. Vabbè, comunque, se inizi a ballare così.
0: Ha saltato le prime due lezioni.
1: Tu sopra di me. No. Così. Qua. E iniziamo a ballare.
0: Meno male che non c'è di strutture.
1: Esatto.
0: Vediamo, non ci sta guardando.
3: Ragazzi, per la stagione 2, dai, per la stagione 2, sì, io mi candido, mi sono appena candidata.
1: Sì, sì. E poi cosa abbiamo fatto, scusa?
0: E poi abbiamo effettivamente studiato e praticato usi e costumi delle accademie.
1: Vero?
0: Quindi tutti i modi di chiamare i nostri maggiori, come salutarli, come fare l'attenti, il riposo, il saluto, che differiscono fra di loro per cose, per anche dettagli,
1: sì,
0: minimi, tipo la posizione di un solo dito, e poteva comportare una punizione.
1: Vero.
0: Avere
1: segno
0: un pollice
1: rosso
0: fuori posto.
3: E voi siete stati puniti? Lo potete dire?
1: Sì, siamo stati puniti. Siamo stati proprio
2: dai
1: puniti.
2: Dai
1: dagli anziani, lui chiuso in una stanza nel seminterrato. Io ho vomitato, abbiamo fatto un po' di cose.
0: Diciamo che non vorrei mai aver passato quello che è passato il mio personaggio.
1: Che poi alla fine i nostri personaggi interagiscono per la prima volta anche con Margherita insieme, proprio in una punizione.
0: Sì.
1: Pulendo un bagno.
0: Sì, ma perché entrambi ci volevamo un po' difendere a vicenda, no?
1: Vero.
0: Nonostante ti chiamava in maniera bruttissima.
1: Bruttissima, vedrete.
4: vogliamo dire, non lo
0: dice. Ma no, dai, lo scopriamo.
2: È uscita oggi.
3: Dai, però posso dire, siete bravissimi a raccontare senza fare spoiler. Quindi questo top, veramente top.
0: Districati.
3: Però Dani, la lanci questa bella canzone?
2: Oh, prima guardo. Vai, no, perché dai, lei mi, mi lascia i titoli inglesi.
3: No, dai,
2: super
3: no, questa ragazzi.
2: Però
3: dai, Dani.
2: Io andrei in Next con La città degli angeli, Achille Lauro.
3: Next.
2: E ci vediamo tra pochissimo.
3: Immagini.

0: Next. Rieccoci qui.
1: È sempre aspettatissimo.
2: Siamo qui, tornati.
0: Allora, regia, scusate. Allora, riproviamo. Giusy, parla.
2: Eccomi, sono qui. Tutto. Ah, no, regia, per favore, che inizio io, se no. Ha detto che non va.
1: Dappertutto.
0: Comunque, ragazzi, allora parliamo di questo grande mistero che c'è in Minerva la scuola. Perché il personaggio di Francesco è scomparso. Che fine ha fatto? Noi abbiamo la risposta.
2: Eh sì, noi ce l'abbiamo già.
0: Il personaggio di Francesco è qui con noi.
2: Sì.
0: Lui!
3: No, Gigi! E no che non lo sapevo.
2: Non lo sapevano.
0: Bello.
4: Ma che ci fai là? D'amore si muore. Che...
1: No, sei ragazzi, d'accordo?
4: D'amore si muore.
1: Ma siamo male, nel migliore dei casi si muore. Verità. È vero.
3: Beh, quindi non sei scomparso.
4: Come state?
0: Ma allora stanno ritrovato. Dove sei? Dove sei scappato?
4: Sono a Roma, in una zona remota di Roma.
1: Che ci voleva?
2: Dovevamo andare lì.
1: Un po' spoglia, lui.
4: Luigi, è un po' minimale.
2: Luigi, come stai?
4: Bene, sono molto emozionato. Sono gasatissimo. Ancora non ho visto niente.
1: Non hai visto niente.
3: Non
4: ho ancora niente.
2: Niente.
4: No, ancora non ho visto, solo i primi due episodi.
1: Stacca, vai.
0: Ma non legge i commenti su di te sui social, Luigi, perché non sono buonissimi.
2: Cioè, certe cose loro.
1: Oddio, che hanno. Perché?
0: Lo stanno massacrando a lui.
1: Ma perché?
0: Perché sì.
4: Lo stanno massacrando.
3: Ma è terribile.
4: Questo. Meno male che non c'è.
3: Meno male che c'è solo i flash.
0: Meno male che l'hanno accoppato.
4: Esatto.
0: Che è scomparso. Che l'hanno.
3: Come stai? Che fai? Che stai facendo?
4: Sto bene, mi sono riposato, sono molto contento. Sembrava una vita fa che abbiamo girato questa serie.
3: Era una vita fa.
1: Infatti già ti vedo un po' cambiato.
4: Viaggio andava in terza elementare.
2: Da quanto tempo non vi vedete tutti e tre?
3: Luigi, vabbè, da quanto è che non ci vediamo?
1: Con Luigi da un po'. Forse dal fine
4: set.
3: No, io ti ho incontrato.
4: Sì, no, ci siamo beccati una volta a Roma, mi sembra, a dicembre.
0: La festa del cinema,
4: un viaggio invece un'altra volta
3: cinema Adriano,
1: ci acchiappiamo per strada, è vero,
3: ci siamo visti ad un evento,
4: esatto, sì.
1: Ti ricordi, ti fermai, ti chiesi una foto, Madonna. Dicessi no grazie, sono impegnato,
4: certo, esatto.
1: Sono ancora impegnato a sparire, sì.
4: Non sono Ciro Minopoli, se sbagliando. Non sono io.
0: Allora io approfitterei di questo momento conviviale perché abbiamo una torta. Oggi facciamo caciara, si mangia tutti insieme.
2: Ciro, che bello. Luigi, tu la vedi da lontano, però noi ti assicuriamo che è buona.
4: Io la vedo.
2: E perché? Anche perché
3: cos'è questa torta?
0: Facciamola.
1: Che cosa sarà? Marmellata?
2: Siamo tutti assieme.
0: Marmellata.
2: Primo episodio.
0: Ci hanno portato per festeggiare questa puntata. Il ritorno.
1: Fantastico.
0: Di
2: una bella canzoncina sotto mentre spacchetta. Vai, sta arrivando.
0: E nel frattempo
1: per cantare tu la canzoncina, no? Grazie.
3: No, dico.
0: Oh. Dai, Biagio, fai vedere come si balla.
2: Oh. Ragazzi. Dammi.
3: Ma c'ho sto coso. Che devo fare?
4: Biagio, non farlo.
1: Lui, io la festa te la taglio.
0: Ma bravo.
2: Che facciamo noi?
0: Posso dire.
4: Oh, portami una festa a Roma.
0: Facci vedere cosa ci hanno insegnato alla caserma.
1: Io ho fatto. No, io ho una gran carriera di cameriere alle spalle. Quanti ne siamo?
0: Che sta succedendo?
4: Bravo.
1: 8, 9. Ce la faremo.
3: 9, ma
1: sì.
0: Sì, 9, offriamo siamo a tutti, 9. Loro sono 5, siamo noi siamo 9, 4.
2: Certo. Sì, che tu vedi? Sto andando benissimo.
1: Sì, sto facendo un sacco di briciole, scusatemi.
0: Questo gli hanno insegnato a Minerva la scuola.
3: Sì, la vuoi? Luigi, la vuoi te?
2: Mi fa troppo ridere tutto
4: casino. Così,
3: quanto sta succedendo, ragazzi? Ma stiamo scherzando.
2: Allora, prima la mangi tu, dai, va bene. Oh, grazie mille.
3: La mangi tu.
0: Oggi Giusy si sta prendendo un sacco di cose. Prima la rosa, poi quella.
3: Ma ci sta a fare un casino.
2: Grazie.
3: Dai, la cosa più veloce.
0: Luigi, questo
3: dai.
0: È per te.
2: Lui
1: alla tua.
4: Grazie, il primo ragazzi, è bello, grazie.
3: No, vabbè, ecco. Guarda che è dall'altra parte.
4: Ma chi l'ha fatta questa torta?
2: ASMR questa cosa.
4: Tu, nessuno risponde perché sto tutti ingozzando.
1: Ci hanno fatto tutti quanti. Almeno gli amici miei che hanno visto le puntate, tutti quanti i complimenti. proprio per la presenza scenica che hai quando sparisci. Cioè proprio
4: Guarda veramente.
3: Ma non è che c'è qualcosa dentro?
1: Sì, ma ora ci addormentiamo tutti e quattro.
4: Ero troppo felice.
2: Ci hanno avvelenato. Ce l'ha portata lui.
1: Ah, perciò non la volete.
2: Luigi li ha avvelenata.
1: Ecco dove arriva.
2: Gli ha avvelenato. Guarda là, lo vedo che fa un po' così con la te. Vabbè.
0: Ragazzi, esatto. Mentre mangiamo, facciamo questo giochino e partecipate
2: sì,
0: Luigi.
2: Tutti e tre
0: vai,
2: assieme,
0: Giusy, parti tu. Che
2: allora,
0: ti
2: io vi dico la situazione e voi mi dite chi tra Salvo, Vincenzo,
0: lui, il personaggio di Francesco.
2: Tutti e tre, va bene.
0: Ma anzi, non tra i vostri personaggi, tra voi.
2: Nella vita
0: voi.
2: Reale, dai.
0: Ciro, Biagio e Luigi.
1: Tra noi, ok.
2: Sì, proprio tra voi, dai, sì. Chi se la caverebbe meglio? Okay. Sveglia alle 5 del mattino.
1: Secondo me, Luigi.
4: Io penso proprio di no, ragazzi.
3: Anche Luigi.
1: Tu dici
3: pensavo
1: no.
3: Tra me.
4: Penso proprio di no, ragazzi.
3: Ciro
4: io
3: no.
4: Zero.
3: Ciro.
1: No, allora mi fido di te.
4: No,
1: io
4: Ciro
1: no.
4: Nemmeno.
1: No.
4: Mai, penso allora, proprio Biagio.
0: Biagio, allora
3: sì,
0: Biagio.
3: Però per inerzia, nel senso un po'.
0: Perché gli altri sono più
4: meno peggio.
0: Meno peggio, va bene.
2: Ok.
0: Una settimana senza telefono.
1: Io.
3: Ciro, assolutamente.
4: Ciro.
1: Sì, sì. Io.
2: Interrogazione a sorpresa.
1: Secondo me. Luigi se la cava. Lo so, un po' di.
4: Sì, raga, io
1: che poi sopperisce con la simpatia e va bene. Però secondo me se la cava.
0: Poi la faccia schiava.
4: Diciamo, no,
0: sì.
2: Allora diciamo Luigi.
1: Luigi.
0: Punizione collettiva.
3: Che
0: vuol dire?
3: Collettiva?
4: Che vuol dire?
3: L'hai capita? Dai,
2: tu l'hai fatta, mica io. Scusate. Lui fa la domanda. Che significa?
1: La situazione. Chi se la caverebbe meglio in una punizione collettiva?
2: Sì.
1: Cioè chi non parlerebbe, chi la causerebbe,
0: chi è più bravo a punire,
3: chi è più bravo a punire,
4: Dani?
0: A pulire.
2: Allora,
4: a pulire.
0: Pulire.
3: Luigi.
0: Ma cosa c'ha questa torta, ragazzi?
2: È perché Luigi ha fatto
4: la verità, che c'è un ingrediente segreto.
3: Mi sento un po' strano.
4: Mi viene alla fine della puntata.
3: No, comunque stiamo andando proprio
0: troppo
2: no,
0: direzione.
2: Dai, prendo io le redini in mano, ragazzi. Tranquilli, stiamo tranquilli. Allora, gara di scherma. Il più bravo.
1: Scherma.
4: Io zero.
1: No, scherma.
3: Ragazzi, facciamo la
4: scherma. Secondo me Ciro, ragazzi.
1: Sì, scherma.
3: Dai, io Ciro.
1: Ma forse ho passato mezz'oretta in più in palestra.
4: Ciro è bravo.
2: Ciro.
3: Dai, Ciro. Noi mettiamo Ciro.
2: Dicono tutti te, quindi dai. Io ci credo.
0: Dai, Ciro, va bene.
2: Va
0: dai.
2: Bene.
0: Tenere un segreto enorme. Chi di voi è più bravo a tenere un segreto?
1: Secondo me Biagio.
0: Ma perché?
4: Biagio.
1: Perché non mi dici nulla degli altri.
3: Va bene, io.
1: Quindi
3: io.
1: Tu, forse.
3: Io.
4: Totale Biagio.
1: Mi dai però questa sensazione.
2: Io, ok. Prendere una decisione contro le regole.
4: Biagio.
3: Esatto. Vado. Prendere una decisione contro le regole.
1: Boh, a livello di personaggio il mio. Poi Salvo. Real life non lo so.
4: Di persona.
1: Non lo,
3: allora,
1: non,
3: lui è uno che si Ciro non salva, è uno che si adatta molto, dai, cioè nel senso tu non sei uno che si lamenta, cioè è uno no. Che si adatta alle situazioni, quello certo. Che deve fare lo fa. Uh-huh. Luigi, tu ne pensi?
4: Cosa? Ma noi stiamo prendendo il lato positivo e il lato negativo di ribellarsi.
3: Il tuo lato, non
1: no,
3: so
1: prendere
3: quale
1: una decisione contro le regole, quindi immagino che le regole ti siano avverse oppure sì. Vanno contro il tuo scopo.
3: Io sono uno un po' polemico, uno che rompe
1: sì.
3: Un po', però beh, però non troppo.
1: Se credi che una cosa sia giusta, vai contro le regole?
3: No. Però c'è scritto prendo la decisione contro le regole. Beh, sì, sì,
1: ma
3: sì,
1: una parola.
2: È bellissimo, è bellissimo. Comunque decido io. Ciro.
1: Grazie.
2: Vai.
1: Sono d'accordo.
2: Andiamo avanti. Dai.
0: Essere il leader del gruppo. Chi è tra voi tre?
1: Tra noi tre?
2: Sì.
1: Ma di quale gruppo?
0: Cioè, non boss, chi è quello che tende ad essere più leader tra voi?
1: Ma a livello di leadership, in realtà è una cosa che sul set ci siamo un po' passati
3: dai,
1: il
3: forse
1: testimone.
3: Tu, dai, forse tu.
1: Ma secondo me soltanto buono perché avevamo più scene in
4: giro.
1: Ciro, Piccirì?
4: Ciro, tu sei Harry Potter.
3: Ciro.
1: No, sono stempiato. No, ti prego. No,
3: Ciro, dai.
1: No, non era stempiato, stai difendendo Harry Potter.
0: No, non detto
4: no,
0: niente io.
4: Oh,
3: non toccate Harry Potter che non si sia mai.
1: Mai.
4: Bravo,
3: quindi
4: bravissimo.
3: Ciro, abbiamo detto Ciro.
2: Vabbè, ragazzi, è finita qua, basta, Ciro. Abbiamo finito.
0: No, ce n'è un altro.
1: No. Ce n'è un'altra.
2: Ne vuoi fare un'altra?
0: Falla tu.
2: La faccio io. Vabbè, la faccio. Chi dei due, vabbè, in realtà dei tre in questo caso, chi dei tre uscirebbe dal Minerva più cambiato? Chi? Tra voi tre.
3: No, dai, secondo me te.
1: Io? Ma perché?
2: Tutti dicono, cioè,
3: perché? Perché lui non ci sarebbe nel Minerva. Se mai dovesse rimanere,
1: starci,
3: dovesse stare un anno lì, uscirebbe cambiato, dai.
2: Vabbè, uscirei cambiato.
3: Questo vuol dire la serie. Mai, mai capitato.
4: Chira, io l'ho preso troppo grande per il Minerva, quindi...
1: Infatti, no, la sua...
2: Beh, non lo fanno proprio entrare.
1: Secondo me, cioè, non è andata benissimo.
4: Non è andata, chiudono fuori. Prima sparisco, qualcuno fuori.
1: Dai, è bello. Cioè, abbiamo un punteggio un po' in pari, però...
4: Sì.
0: Poi chiediamo a Rons di farci i calcoli e tutto. Sì.
2: E poi chi vince a casa una torta di queste.
0: Chi se la porta via? Ora la
4: venite
0: a mangiare con noi, ora mangiamo tutta la torta.
2: Il resto
0: è quello che ne è rimasto. Come l'hai tagliata male, però, figlio mio, scusa.
1: Ho fatto delle fettine.
2: Ma secondo me l'ha tagliata bene.
1: Senza una forchetta, senza nulla.
2: No, dai, sei stato bravissimo.
0: E da altre parti ti hanno offerto la torta, scusa, intanto.
1: No.
2: Allora!
3: E non abbiamo nemmeno fatto merenda.
2: Nemmeno merenda.
0: E ci siamo noi.
1: Dice amico raggiunto. Fatto.
0: Comunque Luigi, noi ti salutiamo. Siamo tutti curiosi di sapere che fine farà il tuo personaggio.
4: Rivedervi, grazie mille.
2: E ci vediamo
4: d'amore
2: presto qui.
4: D'amore signore, e andate a vedere Minerva.
1: Esatto. Dirlo forte.
3: Valla a vedere pure te.
2: Ci vediamo.
1: Infatti vai.
4: Ciao,
1: ci vediamo presto.
2: A presto, ciao Luigi.
4: Ciao.
2: Ciao Luigi, ti salutiamo.
0: Ragazzi, il nostro tempo è finito. Noi ricordiamo a tutti l'appuntamento con Minerva, la scuola.
3: Netflix. Da oggi.
0: Esatto.
3: Minerva, la scuola.
0: Guardate, posso dire però, io questa cosa la devo dire.
2: Che cosa vuoi dire, Dani?
0: Cioè, guardate questo guardate sto ragazzo. Mm. Non vi sembra Belmont Cameli da giovane?
1: Ma se non è carino, Dani, vediamo proprio.
0: No, sexy.
2: Guarda i gol.
0: Mi ha detto di
2: grazie. Allora è così.
1: Me l'hanno sempre detto. Sei proprio lontano come
3: David sputato.
0: Trova la foto su
1: letteralmente sputato, ma sgangato e poi sputato da David Cameli.
0: Non ho capito niente perché mi stanno parlando i 50.
1: Meglio così.
0: Comunque Ciro, non ti preoccupare.
2: Grazie, dopo vado a cercare. Un piacere veramente. Grazie mille.
0: Per noi, che sono per la serie.
2: Esatto. E poi ci vediamo presto.
0: Sì, esatto.
2: È casa vostra, sì, aperto, esatto. Quando volete,
0: sempre
2: chiamateci.
0: Aperto, avete le chiavi. Come quello la Marina GF, voi avete le chiavi. Qua
3: questo cos'è?
2: Questo vuoi provare di nuovo? Vai, fallo
0: io. Tieni, io ti regalo un pomodoro.
2: Sono i pensieri intrusivi. Vai. Ciro, dai, fallo anche tu però. Dai.
3: Scusate, vedete un bottone, lo premi.
2: Va benissimo così.
3: Grazie.
0: Amici di Cinefilm, ci vediamo martedì prossimo. Sempre grandi ospiti, nuove storie, nuove serie, nuovi film, giusi di fratta.
2: Daniele Giannazzo. Ciao a tutti.
0: Volevo salutare i nostri ragazzi.
2: Aspetta, mi avvicino.
0: Ciro Minopoli, Biagio Venditti. Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao,
3: Minerva su Netflix.
1: Un bacio.
2: Guardate
5: RDS Next.
6: Ciao, siamo Leo
7: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
6: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
7: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
6: Come andrà a finire?
7: Dovete esserci.
8: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna l'agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi, proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro, se con te non è niente gratis, quanto

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Place to be.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde
2: e Dre.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Questa è la tua musica.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: sì. Next.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura.

basso come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RTS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RTS Next.

Seguici sui nostri social: YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e pochissimo controllo della situazione.
1: Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: 9 di SN Extra.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
3: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no?

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: La macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. I came here
1: to party. La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca: l'aura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Quando questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib e Toni.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip
2: e mettiamo tutto in classifica. Siete d'accordo?
1: Probabilmente no, ma ne aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: one for hit music.
1: Number one. We are your number one.
2: RTS Next.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
1: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
1: Come andrà a finire?
2: Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia. No,

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Alice
3: e Giorgia.
2: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
3: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
2: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su.
1: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
4: Ciao, sono Annalisa e...

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Buon vento!
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Piera,
3: Franky e Atena.
2: Beauty, skincare e outfit. Ma soprattutto, cosa vale davvero la pena provare?
3: Noi facciamo un po' di selezione.
2: Voi, preparatevi con noi.
1: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire. Se è online, ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.